0: auto. Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.
4: Volano le libellule sopra gli stagni.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

0: conosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
2: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

giorno che Neil sbarcò sulla luna, tutti dissero che era un giorno speciale, dallo spazio in diretta le immagini, ed il mondo si fermò a guardare quelle orme impresse in argento, quella bandiera così naturale, così immobile nell'aria senza vento.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

Pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Sono entrato con la macchina in giardino perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo. La tua radio.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Benvenuto nella tua auto!
1: Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era giù nel sotto.

è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

lasciatemi restare così, tra questa barca e il cielo, fermo inimmaginato come una nota di Mahler sopra un violino solo. Lasciatemi restare così, con questo pesce cane legato al mio fianco, che dovrei riportare a riva se solo fossi un po' più stanco. Così dove le cose sono soltanto battelli di passaggio, viste perdute nell'attimo che un faro le trapassa di un raggio. Perché il vecchio adesso ha 20 anni e il mare ne ha milioni di milioni. Perché il vecchio adesso ha un sorriso che ha superato tutte

0: vecchio sa, perché ora il vecchio è il mare.
1: Radio Galileo. Da 40 anni, più l'ascolti e più ti piace.

0: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certo

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Sono le 5.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

La pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: benvenuto nella tua auto!
1: Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi dab.
4: Radio Galileo, la tua radio.

0: Sono le 6:02.
1: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
2: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

No! Radio Galileo, la tua radio.

tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, ma un altro

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: benvenuto nella tua auto!
1: Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi dab.
4: Radio Galileo, la tua radio.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Galileo Notizie.
1: Sono le 7:01.
2: Sei sintonizzato su Radio Galileo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

soltanto il corvo. E oggi canterò, io canto la mia presenza che ricorda anche la tua.

Sono io il giudice, non sono il soldato, sono soltanto il corvo e oggi canterò. Sono soltanto il corvo, anche

questo mio canto non serva rancore, sono soltanto il corvo. E oggi ho cantato, sono soltanto il corvo. A oggi ho cantato.

0: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Yeah. See if you can relate to this one.

0: Galileo Notizie.
1: Sono le 8.
2: È sabato 15 agosto.
3: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
6: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
5: Dibidi dobidi DAB.

la pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.
4: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.

0: Meglio così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Radio Galileo. Da 40 anni, più l'ascolti e più ti piace.
1: Ecco, messo, acceso, pronto? Sì. Bene, silenzio per favore, silenzio per favore ragazzi, un attimo di attenzione ragazzi. Stiamo aspettando, come sapete, il conteggio dei voti che decreterà la... Per favore, Ferguson. Ferguson, ecco, se ci dici perché cosa stai ridendo, magari ci divertiamo tutti. Andiamo, su. Dicevo, stiamo aspettando il conteggio dei voti che decreterà la fortunata reginetta del ballo di fine anno. Oh, il ballo giovanotto che avrà lo... Ok, come si chiama? Johnson! Sì, dico a te, Johnson. Cosa diavolo ci stai mettendo in quel punch? Hai voglia di passare con lui un altro anno? Andiamo, forza. Il baldo giovanotto, dicevo, che avrà l'onore di accompagnare per il primo ballo la reginetta, sarà Danny Braggart. Come? Silenzio, ragazzi. Ferguson. Grazie. Allora, ragazzi, sta arrivando la busta. Un attimo di pazienza. Intanto un bel applauso per la nostra preside, Miss Greenwood.
2: Grazie ragazzi, grazie a tutti.
1: Attenta al filo.
2: Sì, molte grazie. Oh, dunque, allora, vediamo un po'. Accidenti, non si riesce mai ad aprirle queste maledette buste. Oh, ecco qua, ecco. Allora, la regina...
1: Ragazzi, per favore!
2: La reginetta del ballo di quest'anno è... Scrivere cose piccole. Dove sono i miei occhiali? Dove sono il riferimento?
3: Kimberly.
2: Grazie. Ok, allora la reginetta è Kimberly Liar.
1: Kimberly Liar! Beh, complimenti, Kimberly. Bene, ok ragazzi, pronti? È arrivato allora il momento. Cavalieri, che inizino le danze!
4: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
5: Rap futuristico! Ah, rap futuristico! Oh, rap futuristico!
6: Ma cos'è sta paranoia?
5: Aspetta, fammi fare!
6: Dai, facci ballare! Lo fanno tutti tranne te!
5: Cosa?
6: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico!
5: Ok!

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

0: Signor imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
1: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
0: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
2: Per questo c'è PrestiPay.
1: Chi ha parlato?
0: È la speaker, siamo in uno spot.
2: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
0: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor imbruttito?
1: Chiedilo alla speaker.
0: Mi ha detto che ha mal di testa.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay S.P.A.
3: BCC Spello e Velino. Vicinanza. Fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
4: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.
3: Ad Avigliano Umbro torna l'agosto avigliano e la sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Avigliano. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.
5: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Era quanto poi ci toglierà. Avrò occhi da bambino e un aeroplano per volare, un'altra rosa da guardare. È finito il CD, è finito il CD.
1: Siamo rimasti. Radio Galileo, la tua radio.
2: Radio Galileo, la tua radio.

l'autobus del sabato su Radio Galileo. Ben trovati a tutti, ovviamente, da Emanuele Bellicci. E buon Ferragosto, eh? Che vogliamo dire? Buon Ferragosto sicuramente. E oggi eccoci qua, è di sabato, no? Quindi quando è di sabato sono pronto per stare insieme a voi, ovviamente. Io vorrei iniziare però prima dell'almanacco, così, si può iniziare così, sì.

bene, non potevamo iniziare che con Sogno di Ferragosto, Raul Casadei. Ho tanti ricordi, quando ogni giorno di Ferragosto, parlavamo sempre con Raul Casadei in diretta, normalmente lo beccavamo sempre in spiaggia. Purtroppo ci ha lasciato nel 2021. E infatti fino all'ultimo Ferragosto, anche nel 2020, abbiamo sentito la sua voce proprio dalla spiaggia, dove era con sua figlia Carolina. E una persona straordinaria, oltre che un grande artista, insomma, che ha fatto la storia della musica, soprattutto la musica da ballo. Ma questa, Sogno di Ferragosto, sta bene sempre in questo giorno. Bene, fino alle 12 circa insieme, poi avremo anche la nostra Irene, questa mattina, anche lei il giorno di Ferragosto, ballando con Irene, ovviamente su Radio Galileo, e alle 10.30-10.40 dal lago, Riccardo Cecchellini, qui in diretta dal lago, lo avremo, quindi, che ci racconterà un po', ci parlerà di Ferragosto. 227esimo giorno dell'anno, quello di oggi, 33esima settimana per terminare il 2026, mancano 138 giorni. La Chiesa Cattolica oggi festeggia l'Assunzione della Beata Vergine Maria. Giorno di Ferragosto è una festa comunque, oltre che religiosa, anche civile. Tradizionalmente in questo giorno si usa fare le gite fuori porta, col pranzo al sacco, le grigliate e non solo, per carità. Dal punto di vista religioso, la festa ricorda appunto l'Assunzione di Maria in cielo, ossia il dogma che afferma che la Madonna, finito il suo percorso in terra, fu assunta al cielo in anima e corpo. In passato, durante questa festa, venivano organizzate corse di cavalli, asini o muli che venivano agghindati di fiori. Ancora oggi questa tradizione continua a Siena con il Palio dell'Assunta il 16 agosto, il famoso Palio di Siena. Era il 1483, il giorno di Ferragosto, 543 anni fa, Papa Sisto IV inaugura la Cappella Palatina del Palazzo Apostolico, restaurata e consacrandola dall'Assunta. Sono passati 543 anni, attenzione. Era il 1962, Spider-Man debutta nei fumetti. 64 anni fa, il debutto di Spider-Man, appunto nei fumetti, l'uomo ragno.

Era il 1969, il concerto di Woodstock, 57 anni fa, il 15 d'agosto. Tre giorni di rock, cultura, hippie e decessi.

Festival di Woodstock ha rappresentato qualcosa di più di un semplice evento musicale, è stato un fenomeno sociale di costume che ha segnato una generazione. La manifestazione venne inaugurata il 15 agosto del 69 e fino al 18 per 3 giorni vide sfilare grandi nomi del rock, da Joe Cocker ai V, passando anche per un giovanissimo Carlos Santana. Ma la vera star salì sul palco l'ultimo giorno del festival, Jimi Hendrix, chitarrista Jimi Hendrix, che deliziò il pubblico con 2 ore di concerto. E nel 1979 sbarca nelle sale Apocalypse Now, ecco, sentite, sciogli lingua stamattina, Apocalypse Now, 47 anni fa. E nel 1914, sempre il giorno di Ferragosto, inaugurato il canale di Panama, 112 anni fa quindi. Gli eventi di Ferragosto sono tanti a quanto pare. Al cinema invece debuttò Amici miei, 15 agosto di 51 anni fa, era il 1975. 1700, insomma, un po' troppo, via. 1975, 51 anni fa, dicevo, Amici miei, conosciamo bene l'Allegra Brigata, va bene. E oggi ricordiamo la nascita di Napoleone Bonaparte, 15 agosto del 1769, nato ad Ajaccio, nella Corsica del Sud, 257 anni fa, era il 1769, mamma mia. Quanti anni, E invece tanti auguri li facciamo a Ben Affleck, nato in California, attore di fama e anche regista, che compie oggi 54 anni, classe 72 per Ben Affleck. Una grande personalità aveva nel mondo della moda e non solo, Gianfranco Ferré. È nato a Ferragosto del 1944, avrebbe compiuto 82 anni, purtroppo ci ha lasciato 19 anni fa Gianfranco Ferré, grandissimo appunto artista nel mondo della moda. Oggi dobbiamo ricordare anche la morte di Grazia Deledda. Se n'è andata 90 anni fa, il 15 agosto del 36, scrittrice tra le più rappresentative del Novecento italiana, da molti critici considerata l'anima russa della Barbagia, perché alla maniera di grandi narratori ha raccontato l'umanità passionale e tormentata della terra natia. Era di nuoro Maria Grazia Cosima Deledda, il suo nome per esteso. Se n'è andata, come dicevamo, 90 anni fa, il 15 agosto del 36. Sono le 9.37, siete su Radio Galileo, Emanuele Bellicci insieme a voi per questo giorno di Ferragosto, l'autobus di Ferragosto lo potremmo definire, perché no? E adesso anche la musica attuale, quella di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: La città degli angeli, e questo era l'ultimo singolo di Achille Lauro su Radio Galileo alle 9.45, insieme con questo Ferragosto, il giorno di Ferragosto con Radio Galileo ed Emanuele Bellicci per la musica, le chiacchiere, no? Quello che facciamo sempre. Adesso invece vi regalo un successone degli 883, si chiama Con un Deca.
1: Ne

0: Gino Paoli e quattro amici su Radio Galileo, una canzone bellissima con questo finale, diciamo, di Vasco Rossi, no? E vabbè, sulla nota di Vasco Rossi è stata una chicca, questa di Gino Paoli, che ci ha lasciato un po' di tempo fa. 9.55 su Radio Galileo e ancora la musica, ritroviamo Ivan Graziani.
1: Su Radio Galileo, l'autobus.

0: professori non li hanno visti arrivare all'esibizione. Tra poco parliamo di bonus mamme e si continua con la musica di Paolo Belli questo sabato pomeriggio. 7 ore insieme fino alle 20:30, una bellissima playlist che ho preparato per voi, i successi italiani e internazionali, tra poco arrivano anche quelli, ma subito un profumo d'estate. Che profumo?
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: La band dei Pooh è sempre una grande band ancora, malgrado una certa età che hanno, ma vanno fortissimi, capita quando capita, questo era un loro singolo targato 2004 su Radio Galileo, alle 10:02 minuti, un attimo di pausa e poi ancora la musica.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo...

0: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai, da 40 anni.
1: Ma libera veramente, mi piace anche di più, perché libera veramente.

0: tornata Gianna Nannini con Marrakesh, il grande successo di Gianna America.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.

0: Il nostro autobus del sabato, buon Ferragosto ancora a tutti, ci fermiamo un attimo per i consigli e poi subito, con la musica.
1: Signor Imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
2: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
1: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
3: Per questo c'è PrestiPay.
2: Chi ha parlato?
1: È la speaker, siamo in uno spot.
3: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
1: Grazie, signorina speaker! Mi accompagna lei, signor Imbruttito?
2: Chiedilo alla speaker.
1: Mi ha detto che ha mal di testa.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay SP.
4: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it.
5: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice. Il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
6: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
7: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del Comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.
8: Ad Avigliano Umbro torna l'agosto aviglianeese e la sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Aviglianeese. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.
9: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
10: Su Radio Galileo, l'autobus.

Laura Pausini è incancellabile su Radio Galileo, un successo di tanti anni fa. Abbiamo ritrovato appunto l'abbiamo ritrovato su Radio Galileo in questo giorno di Ferragosto, insieme fino alle 12 circa con Emanuele Bellicci. Adesso cari saluti alla mia amica Antonietta d'Orvieto, che vuole ascoltare una canzone di Ming, il suo preferito, una canzone di tanti anni fa, uno secondo me dei più grandi successi di Amedeo Minghi, la famosa Serenella, no? Che poi si chiama 1950.

0: Kind of Magic su Radio Galileo, il nostro Ferragosto. Ancora buon Ferragosto.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.

dico io, cioè, perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di...

0: Cosa succede in città? Buongiorno, buon Ferragosto, Riccardo Cecchelin.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon Ferragosto a tutti. Ferie Augusti. Tu ti chiami Augusto?
0: No, io no.
1: E allora non sono le ferie tue, sono di Augusto.
0: Non so le mie, non so ferie mie.
1: Le ferie sono di Augusto. E allora chi salutiamo Augusto non fa le ferie.
0: E noi lo salutiamo allora, no, Augusto?
1: Salutiamo tutti gli Augusti. Ecco. Poi ecco, devo fare un saluto. Un saluto a una persona particolare che purtroppo non c'è più, che è mia madre, che festeggiava il 15 il compleanno.
0: Ah, ma non sapevo questa cosa. Non lo sapevo.
1: E va bene, niente, ecco, un pensiero, sai, che mi è venuto adesso.
0: Certo, ci mancherebbe.
1: È una cosa che ho nel cuore, come sempre.
0: È chiaro.
1: Va bene, detto questo, pensiamo un po' a tutte queste ferie d'Augusto. Ma che cos'era il Ferragosto? Come è nato sto Ferragosto? Come è nato? Dobbiamo tornare indietro nel tempo. Andiamo indietro. E a quel punto ci ritroviamo dove? Nella Roma imperiale, il primo imperatore, in realtà. Era primus inter pares, lui si faceva dire, primo fra i pari, ma in realtà era lui che comandava, insomma, aggiungiamo una cosa, lo diceva per farci un po' democratico, come oggi che dicono siamo tutti buoni, ma in realtà ognuno pensa ai fatti propri, qui mi sembra, a colpo d'occhio, certo. Siamo tutti buoni, tutti vogliamo fare le cose, però chi se prende 13.000 euro al mese se ne sta tranquillo, che l'altro se ne vanno, quel casino che c'era a Ceuta, se ne è andato a Lanzarote in vacanza, il presidente del consiglio, no?
0: Sanchez.
1: Se ne è fottuto, se ne è andato in vacanza uguale, e poi tutti siamo buoni a fare i cavoli nostri, siamo buoni, direbbero gli antichi, a fare gli affari nostri, ma non gli affari degli altri. Ma andiamo a ferie d'Augusto. Allora, quando fu creata questa festa esattamente? In che anno fu creata la festa del Ferragosto? Nel 18 avanti Cristo. Pensa un po'. Dunque dobbiamo tornare indietro di quanto? Di 1000 di 2000. Quanti sono i rotti? No. Non lo so. Fai 20. 18 aggiungi a 26, 26 fa 36 e 44. 2044 anni fa, sono fatti i conti bene. E dunque l'origine è romana di questa festa. Era il riposo di Augusto, perché ferie nel latino vuol dire il giorno di riposo, il giorno di riposo. Da qui sono poi diventate le ferie, quelle che tutti noi conosciamo. Oggi è il giorno clou delle ferie, il giorno in cui d'agosto in cui si compendia tutte le cose dell'estate, si raggruppano tutte le cose dell'estate, oggi è Ferragosto. Una volta per Ferragosto c'era un'altra cosa che non era molto legata all'impero romano, ma era una cosa più popolare, i gavettoni, sì. I famosi gavettoni al mare, sì. Che non mancavano mai. Non so se a te è capitato mai di prendere il gavettone, a me tante volte.
0: Beh sì, come no.
1: Io non mi ricordo, una volta stavo a Cattolica, sotto l'ombrellone, stavo leggendo il giornale, non me ne ero accorto che c'era un'orda in movimento con i secchi pieni d'acqua.
0: Ah, ecco.
1: L'orda mi si è avvicinata all'improvviso silenziosa e ho preso tante quelle secchiate d'acqua che me le sono scelte. E dico, dammi la tua. E il giornale ovviamente è andato a finire in poltiglia, e il giornale stavo leggendo. Questo è un ricordo antico, ma ce ne sono tanti di ricordi legati a... E poi i fuochi d'artificio, un'altra cosa che si fa in molte spiagge, il giorno di Ferragosto adesso si festeggia con i fuochi d'artificio, pure a Tarquinia, per fare un esempio vicino a noi, insomma, tutto il Ferragosto la sera ci sono i fuochi d'artificio sul mare, ma cattolico, ma quasi dappertutto sono fuochi d'artificio. Ma ritorniamo al discorso delle ferie d'Augusto. L'origine, appunto, l'abbiamo detto, è quella dell'imperatore Augusto. Che fece Augusto? Come si fa sempre di solito, lo facevano gli antichi, riunì tutte le antiche feste, compresa quella di Vertumna, che era poi il Volumna etrusco, che io ho scritto poi nel mio libro I diritti del diavolo e Rusco, non è fatto,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Il fanum voltumne, o volumne, o di vertumne, che era il dio dell'agricoltura, della rinascita della terra, in pratica.
0: Sì.
1: E poi riunì tutte queste feste in un unico periodo di riposo, che era quello di Ferragosto, la metà di agosto, da lì si chiama Feri, Auguste, Augusti, e di conseguenza Ferragosto.
0: Certo.
1: All'inizio la festa era proprio all'inizio, però la festa non era il 15, partiva dall'inizio di agosto, originariamente. Dunque si partiva subito ai primi di agosto, tutti in vacanza, perché si riposava, no, ma facevano riposare. Tu calcola che a quei tempi quanto si faticava nei campi, non c'erano gli strumenti di oggi, non c'erano i trattori, le trebbiatrici, le cose, dunque si faticava moltissimo. Era giusto per dare anche ai cittadini un attimo di respiro. Questo nacque questa cosa. Ma poi che accadde? Che nel VI secolo la Chiesa si impossessò, come ha fatto Augusto, impossessandosi di tipo vertumna di divinità e di feste che c'erano prima pagane, raggruppandole in una festa unica. Poi la Chiesa si prese la festa delle feste di Augusto, non come feri d'Augusto, ma divennero l'Assunzione di Maria, con quella festa dedicata alla Madonna. Dunque il 15 di agosto adesso per la festa cristiana è l'Assunzione di Maria in cielo. Di conseguenza è una festa importante per tutta la Chiesa cattolica, insomma, molto importante, una festa che è diventata determinante, e però è rimasto sempre Ferragosto, perché le feri di agosto, anche se poi l'Assunzione di Maria. Dunque, come vedi, si passa velocemente, no? Da un punto all'altro, ma tutto c'ha una continuità, però. Si passa da un punto all'altro, ma tutti hanno una continuità. E che cosa si fa per Ferragosto? Tu cosa fai? Tu stai a Terni, stai caldo,
0: sì.
1: Mangi oggi, se vai il cocomero, è una cosa importante.
0: Beh, cocomero ci vuole per Ferragosto, dai.
1: Oggi a Ferragosto l'anguria è una cosa importante.
0: Il top. No. Pensa che ieri sera ho fatto un giro, caro Riccardo. Nel piazzale Belvedere rimane, non è più so, nel piazzale Byron, praticamente sotto la cascata, no?
1: Sì,
0: perché
1: sì.
0: Piazzale, il Belvedere diciamo che è un po' prima, però vabbè, più o meno il parcheggio di piazzale Byron, che dove si mettono tante persone a prendere il fresco, no?
1: Sì,
0: la sera,
1: sì,
0: ieri
1: sì.
0: Anche era abbastanza caldo, soprattutto sulla nostra città di Terni. E a un certo punto, un po' più avanti, nel parcheggio, c'erano tutte persone, dico, guarda, da lontano no, si vedeva un sacco, ma sono state 15 persone. È molto simpatico, perché erano tutti intorno, praticamente, e in mezzo un tavolo con un cocomero gigante. Stupendo, dico, quasi mi era venuta voglia di fermarmi e chiedergli un pezzettino di cocomero.
1: È bellissimo. Ma io mi ricordo da bambino che si andava al mare, no? Si portava tutto da mangiare, adesso si va ai ristoranti, alle cose,
0: sì,
1: così.
0: Sì.
1: Ma si portava il mangiare da casa, si portava, no? E c'era, che ne so, il pollo fritto, la pasta asciutta con ragù, il cocomero, ovviamente, quello non mancava mai. E le grigliate pure si facevano all'aperto. Adesso credo che siano pure proibite. Credo che siano proibite le grigliate.
0: Ci sono, sì, forse regolamentazioni un po' differenti.
1: Non lo so, non sono sicuro, adesso lo dico, una volta si facevano, però insomma.
0: Sì.
1: E poi io che mi ricordo, eravamo tutti bambini, c'erano questi costumi infatti di stoffa, erano praticamente le spugne, erano. Che quando facevi il bagno il costume arrivava ai piedi, che pensava 30 tonnellate. E accadeva che pure i grandi si mettessero questi costumi. Erano bambini negli anni 60, si mettessero questi costumi e questi costumi andassero giù pure a loro, e ogni tanto si vedessero degli attributi che non si devono vedere. E questa cosa l'ha raccontata benissimo, devo dire, quel comico romano che sta spesso sul sai quei nomi, io ormai comunque la raccontò benissimo questa storia qua di questi costumi che andavano. Era un mondo diverso, era un mondo completamente diverso, in cui le famiglie erano tutte unite, sotto un ombrellone ci sono state 30 persone, tutte lì a mangiare, chi mangiava la fettina, chi si mangiava la cosa, cioè, ah, mi ha fregato la fettina, ce n'erano due, te ne riprende una adesso, perché c'è. Però era un mondo molto, molto semplice, molto, se ne posso dire, ingenuo, possiamo pure definirlo.
0: Sì, sì.
1: Però era un mondo bello, devo dire. Era questa cosa qua di Ferragosto in cui c'era questa grande allegria intorno. Adesso questa allegria, c'è meno allegria, più telefonini e più ristoranti. Ecco, adesso funziona. E al ristorante però non si parla, si guarda il telefonino.
0: È un classico.
1: È una cosa assurda, veramente agghiacciante. Ma pure i grandi lo fanno, qui hai visto, ci sono alcune, poi vengono bocciate, non bocciate, comunque proposte di vietare, no, certi accessi ai telefonini, sì, a fino alla certa età, pare 15 anni, certi le bocciano, certi, vabbè, comunque c'è tutto un discorso, ma il telefonino dovrebbe essere un mezzo. Se un giovane, se un ragazzo invece di studiare in due secondi guarda, cerca un, che ne so, Augusto, imperatore Augusto, c'ha tutto lì davanti, non deve fare nessuna fatica. Non deve andare come facevamo noi a fare le ricerche, no? A impegnarsi, a leggere. È chiaro che tutto questo porta poi a uno scombussolamento di tutto quanto e a una grande ignoranza. Cioè, l'Italia è diventata una nazione molto ignorante, molto, nel senso che ignora tante cose. L'ignoranza non è un verbo, cioè la gente lo prende come un verbo offensivo, ma non è un verbo offensivo, perché dice solo dal latino ignorare, vuol dire non conoscere alcune cose. Io pure sono ignorante, se te mi parli di fisica nucleare io sono ignorante, se mi parli di ingegneria io sono ignorante, sì, e così via, potremmo elencare all'infinito le cose, cioè, capito che voglio dire?
0: Certo.
1: Allora noi dovremmo essere molto più umili di trovare certe cose, di trovare soprattutto l'umanità e la convivenza, cioè stare insieme, condividere le cose, che non si condividono più, e sbaglio, non lo so,
0: no, è vero, purtroppo è così.
1: Io lo dico con rammarico, queste cose che diciamo, queste grandi grigliate, sotto l'ombrellone in 30, che nessuno, tutti al sole stavano in realtà, però stavano lì contenti, si faceva il bagno, si rimangiava la cosa e si stava insieme e si viveva insieme, e era un momento di comunione. Ecco, si parla di comunione,
0: sì,
1: no?
0: Infatti.
1: La comunione che si prende anche in chiesa, quando questa comunione qui si è persa perché ognuno pensa ai fatti propri. Se ognuno pensa ai fatti propri, nessuno pensa al tutto, e se non c'è il tutto, ognuno ce la prenderà in saccoccia. Ho sintetizzato?
0: Assolutamente, chiarissimo.
1: Perché pure i politici che pensano di pensare solo ai fatti loro, perché hanno tanto guadagno, diciamo a questi imbecilli quello che diciamo noi, tanto un po' di gente ci crede per forza. Poi alla fine rimarranno loro stessi indischiati in questa cosa. Perché
0: sì,
1: succede,
0: sì,
1: così. Un certo, io te l'ho detto tante volte, un certo Abramo Lincoln diceva: si può prendere in giro una persona per lungo tempo, un gruppo di persone per un po' di tempo, ma tutti per sempre è impossibile. Questa è.
0: Direi. Vero,
1: e allora
0: vero.
1: Ecco, bisognerebbe ritrovare proprio questa unità, questa umanità che ci veniva, no? Che andavamo al cinema e poi si discuteva tre ore perché quanto era bello il film, c'era stato bravo l'attore, così si discuteva di politica, magari pure discutendo animatamente, però alla fine tutto finiva lì, nessuno c'aveva un coltello in tasca. Io non mi ricordo mai questo, mai di cose di questo tipo. Cioè, era un mondo di, a una certa ora dovevi tornare a casa, perché sennò prendi qualche calcio in culo.
0: Sì, è vero.
1: È così, ma ecco, ma era meglio, perché ci hanno educato in una certa maniera, nel rispetto. Ritorniamo alla parola che io dico sempre, il rispetto. Perché basterebbe sta parola per cambiare le regole del mondo, il rispetto, non serve il walker. Ho visto adesso pure il Partito Democratico, esponenti importanti del Partito Democratico americano stanno dicendo che il walker è una cagata. Io lo dico da molto tempo che il walker è una cagata.
0: Poi magari
1: io lo dico da molto, come il politicamente corretto, un'altra cagata.
0: Se ne rendono conto più avanti.
1: Pianamente parlando.
0: No, dico, tanti se ne rendono conto più avanti, no? Magari può succedere anche questo, mica.
1: Sì, ma voglio dire, basterebbe questa parola rispetto e non servirebbe tutte queste altre cavolate, insomma, questa parola,
0: certo.
1: Perché se tu rispetti la natura, le cose, le persone, hai risolto il problema del mondo, gli animali, hai risolto il problema del mondo.
0: Certo.
1: Voglio ricordare sempre a Bonelli che si infervora sui cambiamenti climatici, snubifragi, queste cose, che nel 1500, l'ho detto, due nobildonne attraversarono il Po completamente asciutto da sponda a sponda. Ecco, dunque nel 1500 non c'erano delle macchine, né noi, nell'industria, non c'era niente di tutto quello che abbiamo oggi. Dunque, la natura pure fa il suo corso, è il corso suo, come c'è stato la glaciazione, e poi c'è stato il genere. Sì. Senza che ci fossero macchine, capito? Che voglio dire. Insomma, poi influiremo pure in una minima parte, ma ciò che noi ci castriamo, cassiamo la nostra industria, perché dobbiamo essere più puri del re, più realisti del re. E in Cina, India, Africa, che sono miliardi di persone, inquinano a tutto spiano e ci rivendono loro quelle macchine che noi non dovremmo far più. Siamo solo dei coglioni, ecco. Eppure chi lo dice, sinceramente. Un'altra cosa voglio dire.
0: Sì, poi ci dobbiamo fermare. Di questa cosa poi ci dobbiamo fermare un attimo.
1: Sì, dico questa cosa velocissima.
0: Vai.
1: Ma noi diciamo, perché per le giovani, per le nuove generazioni, tutti questi qui, specialmente fra gli anni, ma adesso diventati quasi noiosi, ripetitivi, pallosi. E da questo punto di vista, ma le nuove generazioni, ma se la tecnologia fa passi da giganti dal giorno all'altro. Che ne sappiamo noi se fra 100 anni, che è un'eternità con la velocità in cui si cambia oggi, magari si inventi una macchina, adesso dico la cavolata, che purifichi l'aria e purifichi tutto senza bisogno di niente. Che ne sappiamo noi? Come facciamo a giudicare quello che succede fra 100 anni? Magari i nostri figli stanno benissimo perché hanno questa macchina, ci hanno le macchine che inquinano tanto, ma la macchina in 3 secondi pulisce l'aria. Dico la cavolata, certo. Sto dicendo un paradosso.
0: Sì.
1: Ma che ne sappiamo noi? Dico male? Non lo so.
0: Bene.
1: Va bene.
0: Ci fermiamo.
1: Ho detto male?
0: No, però adesso ci dobbiamo fermare.
1: Che c'è il radiogiornale?
0: No, non c'è il radiogiornale, ma ci sono i consigli e poi, finiti i consigli, la canzone per il nostro amico Marchetto di San Liberato.
1: Ah sì, quella gliela mandiamo a Marchetto. Lo saluto anch'io perché l'ho conosciuta.
0: Si è prenotato ieri con la canzone, ieri si è prenotato, quindi lo dobbiamo.
1: Un saluto a Marchetto che la canzone poi è... sotto il segno dei pesci,
0: esatto, sotto il segno dei pesci, Antonello Venditti. Io saluto Marchetto, anche la sua mamma Giulia, sempre tanto gentile.
1: Buon
0: Ferragosto a voi e
1: buon
0: noi...
1: Ferragosto a tutti, poi,
0: esatto, quello è chiaro, quello è chiaro, sì, sì. Ci fermiamo per i consigli e poi sotto il segno dei pesci e subito dopo ancora Cosa succede in città su Radio Galileo insieme a Riccardo Cecchelin.
2: Sa come si compra uno scooter a rate?
3: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
2: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
4: Per questo c'è PrestiPay.
3: Chi ha parlato?
2: È la speaker, siamo in uno spot.
4: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
2: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor imbruttito.
3: Chiedilo alla speaker.
2: Mi ha detto che ha mal di testa.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay S.p.A.
5: BCC Spello e Velino. Vicinanza. Fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it.
6: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del Comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.
7: Sono le 11:09.

0: sotto il segno dei pesci.
1: Ad Avigliano Umbro torna l'agosto avigliano e la sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Avigliano. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.
0: Bene, siamo ancora su Radio Galileo, dopo aver salutato Marchetto, nostro caro amico di San Liberato, che voleva salutare anche Romina su questa canzone, e io torno da Riccardo Cecchellin, sotto il segno dei pesci.
2: Canzone.
0: Bene, bene, tra poco avremo anche il brano per quelli che non c'erano, Riccardo.
2: Una canzone molto particolare, perché poi fece parte della colonna sonora di un film, e poi lui la riprese, è una cover che lui fece. Questo grande, non diciamo niente, diciamo prima di
0: cantare
2: la canzone.
0: Sì, certo, certo.
2: Io volevo parlare un attimo di Ternana.
0: Sì.
2: No? È la Ternana che si prepara a questo campionato, a questo girone E della Serie B.
0: Sì.
2: Un girone che non è niente per niente facile, detto fra noi, non è un gironcino
0: No.
2: E la prima partita sarà contro il Prato, che come ha detto Mammarella, lo stesso Mammarella, risulta essere una delle candidate alla promozione diretta, e quindi sarà un banco di prova importantissimo. Queste sono anche le parole, partita fuori casa, diciamo complicata, secondo come primo approccio di questa, che dirla tutta, Ternana, no, nuova Ternana 1920, cioè tanta roba, insomma,
0: insomma. Sì, beh, sicuramente è un po' pesantino, no? Questo nuova Ternana suona tanto male, per cattiveria, insomma, però.
2: Lo so, sono abituati, lo so, purtroppo è successo pure questo. Volevo dire anche due parole, riprendendo poi le parole anche di Mammarella, cioè dicendo le parole di Mammarella, che ci sono pure altre squadre importanti che sulla strada della Ternana. Il Siena è una squadra che ha ambizioni, la Lucchese stessa, che ha fatto pure interventi importanti sul mercato. Dunque, società che puntano a qualcosa di alto. Poi, comunque, poi a questi livelli tutte le squadre sono pericolose. E non si può mai dire, ci può essere sempre la sorpresa dell'ultimo momento. Dunque, per la Ternana sarà un campionato complicato, ma va bene così. Anzi, che lo facciamo il campionato, perché c'è la rischia che non facciamo nessun campionato, insomma, è stato peggio. Poi ci sono le solite critiche e tutto quanto, perché devo dire, io largo le braccia e dico, no, che ti devo dire? Ai posteri largo la sentenza, prendendo la strage dei Banzoni il 5 maggio, ai posteri largo la sentenza.
0: Certo.
2: Giocherà, speriamo che vada tutto bene, che la Ternana riesca a fare una bella figura, non è che deve vincere su due come, perché mo tutti si aspettano, no?
0: Beh, speriamo, però, insomma.
2: Quello che ha detto pure il direttore sportivo Carlo Mammarella, insomma, bisogna andare con piedi di piombo a vedere quello che succede.
0: Sono squadre
2: importanti sulla strada della Ternana.
0: Certo.
2: Comunque c'è poi la notizia, no? Che è entrato Mimmi Corda, è entrato nella Ternana, no?
0: Sì.
2: Di aver ingaggiato appunto ha raggiunto l'accordo con Mimmi Corda, che si metterà a disposizione in qualità di collaboratore dell'area tecnica. Insomma, la Ternana sta facendo comunque degli sforzi per cercare di raggiungere un buon livello, ecco, diciamo così. Poi sarà il campo che deciderà, perché noi potremmo fare tutte le chiacchiere più belle del mondo, poi il campo o ce le confermerà o ce le cancellerà in un secondo.
0: Assolutamente, certo.
2: E la palla è rotonda, come si dice sempre.
0: Sì,
2: può andare ovunque.
0: Sì.
2: Però io comunque confido che la Ternana ce la metterà tutta per fare quest'anno un campionato di livello.
0: Perché sai, il problema è un altro, no? È che c'è un po' poco entusiasmo in questi giorni.
2: Non ho capito.
0: Non c'è poco entusiamo in alcuni tifosi.
2: No, pochissimo entusiasmo, questo l'ho notato pure io.
0: Appunto, zero, quindi
2: perlomeno quello che vedo io, poi io, la mia è una piccola millesima parte, però vedo quasi zero entusiasmo, niente entusiasmo. Già per il nome ti fanno nome non si chiama più Tebrano, chiaramente non giocare, Madonna mia che faccio.
0: No, vabbè, speriamo insomma che si ritorni, no? Con un po' di...
2: Ma guarda, lo sai, il segreto è tutto nelle
0: fantasia.
2: Se la Ternana comincia a vincere, a convincere,
0: esatto,
2: a fare bel gioco,
0: magari,
2: può
0: certo
2: perdere qualche partita, ma facendo bel gioco, secondo me l'entusiasmo riprenderà.
0: Esatto, sì, sì.
2: Insomma, non è possibile che uno cancella tutto perché è successo questo patatrac, definiamolo patatrac, insomma, è stata questa cosa brutta che ha fatto soffrire i tifosi, chiaramente ha fatto soffrire i tifosi, però che dobbiamo fare?
0: Certo.
2: Non c'era un'alternativa, mi sembra, tutti quelli che hanno tentato strade diverse non sono riusciti a...
0: Purtroppo no.
2: È un sbaglio?
0: No,
2: non lo so.
0: Così.
2: Di conseguenza dobbiamo prendere quello che abbiamo, cercare di... Comunque io ho molta fiducia in Carlo Mammarella perché è uno che è stato qui, conosce l'ambiente, sa come potersi muovere, comunque ho fiducia in lui come, no?
0: Sì, piace anche a me Mammarella.
2: Poi ti dico, tutto è opinabile, tutto è discutibile, tutto...
0: quello è chiaro, insomma, ci mancherebbe.
2: Possiamo parlare fino a dopodomani, però se non... saranno i risultati poi sul campo che faranno tornare l'ottimismo, ci faranno sprofondare nel pessimismo più cupo.
0: Speriamo
2: che la Ternana faccia bene. Comunque ci sono più di una ventina di giorni di preparazione per arrivare poi a questa prima sfida col Prato, e come diceva Mammarella, ci prepareremo al massimo, al meglio, per poi fare una bella figura in ogni caso, insomma, su un campo complicato. Questo sicuramente.
0: Certo,
2: quello non è che uno diceva da Prato e vada a fare la merenda. Il Prato non è la merenda, era una battuta.
0: Certo, assolutamente.
2: Poi l'altra cosa che volevo dire è che c'è stato un po' di parapiglia, cioè solite liti, solite cose in centro, così mi hanno detto che ci sono state solite cose che ormai sono a ordine del giorno.
0: Sì, purtroppo sì.
2: Purtroppo, lo sai che c'era una cosa che mi fa paura di questa cosa qui, la sua fazione. E ti spiego perché. Io mi ricordo, io sono ricordi lontani, quando c'erano i primi, no, drogati che morivano per overdose, titoloni, morto giovane per overdose, no, titoloni grossi così. Adesso se uno muore per overdose sono tre righe in trentesima pagina, se va bene.
0: Ormai
2: dice sì, ancora, cioè non c'è più, però questo è terribile.
0: Certo.
2: Perché tu non puoi fare la sovrazione a certe cose, non lo puoi fare. Come ti dico, la violenza va combattuta, non è che... e vanno date le punizioni, io lo dico sempre, vanno date le punizioni. Quando noi andavamo a scuola c'avamo la nota, a tre note c'era la sospensione, funzionava così, e nessuno di noi si è strappato i capelli o è diventato meno bravo, ognuno di noi. Poi c'è stato sempre il delinquente, quello ci sarà sempre nel mondo, come le persone cattive ci saranno sempre nel mondo, purtroppo. Però la società nella sua generalità, noi andavamo a scuola, rispettavamo il professore, ci alzavamo in piedi quando arrivava il professore, ascoltavamo le lezioni, poi c'era chi era più bravo, meno bravo, ma tutti rispettavamo chi stava lì, perché se lo rispettavamo, tre note e andavi a casa, c'hai la sospensione. E se andavi a casa, di solito le famiglie ti prendevano a calci il culo, in senso figurato,
0: certo.
2: Però voglio dire, se tu non dai la punizione, cioè quello che ha sparato, quelli che sparano con i gommini, ti ricordi, poi mettono la professoressa, addirittura la prendono in giro sui video, no? Queste cose qua, entro la scuola col coltello, quell'altro che ha coltello, no? Ma non è, sì, quelli sospesi da tutte le scuole, e ai genitori, se sono minorenni, gli fai pagare i danni. Noi siamo in una società pazzesca, che mi sembra Alice nel Paese delle Meraviglie, in cui chi fa un eccesso di legittima difesa, e lì sarà la giustizia penale a giudicarlo, ma gli fai dare il rimborso al ladro che ti è venuto a casa a rubare. Ma ragazzi, ma siamo alla follia pura. Altro che il walk,
0: sì.
2: Si chiama la follia, lì c'è nel Paese delle Meraviglie. A proposito, buon non compleanno, buon non compleanno.
0: Grazie anche a te, grazie.
2: per rimanere Alice nel paese delle meraviglie.
0: Tanto vero.
2: Cioè, voglio dire, allora, se i genitori hanno un figlio delinquente, pagano i genitori se è minorenne, punto. Se fa dei danni, i danni li rimborsano i genitori. Se non c'hanno i genitori e il figlio, lavorano per rimborsare quei danni.
0: Eh già.
2: Non è che devi fare punizioni terribili, questo. Tiri fuori i soldi, sì, dalla tasca. Se ce l'hai, lavori per dare i soldi che tuo figlio, se è minorenne, ha creato casino.
0: È vero.
2: Noi che alla fine tutto finisce in cavalleria e i delinquenti li vanno a spasso dopo due minuti. Questo dico io. La giustizia deve essere uguale per tutti, ma deve essere giusta. Perché se no mi viene in mente la frase di Morandotti che diceva che la giustizia è uguale per tutti, ma se nemmeno l'ingiustizia è uguale per tutti.
0: Figurati, no?
2: Ecco, io se la giustizia fosse uguale per tutti. Allora, questo andrebbe fatto. Una giustizia giusta che tuteli i cittadini per bene. Mi sembra che sia una cosa minima, no?
0: Sì,
2: mi sembra che non è uno chiede la luna, cosa che
0: infatti.
2: Se io chiedo a mio nipote che ha 5 anni, questa cosa mi risponderebbe così, lo risponderebbe lui.
0: Ci credo, insomma, dovrebbe essere la logica, no?
2: La logica sarebbe di rispettare le regole. Se non rispetti le regole, punto. Se ci sono delle regole ingiuste, le cambi, le modifichi. Però non è possibile che gente vada. Allora, che gente vada in giro a spacciare, la polizia viene, pure sotto casa mia sono venuti, l'hanno presi, l'hanno mandati via, e dopo due giorni li stavo tutti.
0: Beh, chiaro.
2: Cioè, voglio dire, che senso c'ha? Che senso c'ha? E poi tutti questi discorsi, noi abbiamo messo più poliziotti di voi, noi sembra una cosa da ragazzino, io sono più alto di te, io ho il pallone più bello di te, io ho i soldati più belli, sembra di ragazzino, invece adesso voi dici, mi sembrano dei ragazzini che stanno a giocare, dei bardascetti che stanno a giocare,
0: sì.
2: Ma soprattutto, cioè quando un politico è un politico vero, deve unirci. Perché poi c'è sempre l'alternanza, una volta stai all'opposizione e una volta stai al governo, per dare voce ai cittadini per bene.
0: Certo.
2: Che qui sono i cittadini per bene che stanno all'ergastolo, che non possono più uscire di casa in certe città. L'abbiamo visto in tante trasmissioni, gente che io non ce la faccio uscire di casa, gente che fa lì urina, fanno le cose. Io ho visto fare delle cose brutte, cioè di cose corporali brutte, vicino alla passerella, quella lì, quella vicino lì di Ponte Romano, insomma, la passerella di
0: Passo, sì,
2: lì sotto. Andiamo, e a quello non si fa niente, però io devo portare la bottiglietta con l'acqua per togliere la pipì del cane se la fa vicino a coso, giustamente. Quello invece va bene. Cioè, ragazzi, ma che siamo, scemi? Ma chi pure chi giudica, voglio dire, ma non c'è un minimo di coerenza con tutto quello che sta avvenendo? Se le regole sono sbagliate che permettono questo, vanno cambiate immediatamente, in due secondi. E come dicevo prima, è inutile che fai, se ci sono 1000 poliziotti ne fai 10.000, perché se non hanno regole di ingaggio diverso, saranno 10.000 e non fa niente. Poracci, non per colpa loro, ma perché se alzano una mano vanno nei guai loro, non i delinquenti. Questa è la follia.
0: Sì.
2: Ma adesso invece voglio raccontare una cosa particolare. La cavolata, Ci vediamo sul morale. Lo sai che cosa avveniva nell'Inghilterra vittoriana per prendere il tè? Il tè in Inghilterra è il tè del pomeriggio, che è il massimo. Che cosa facevano? Allora, siccome nell'epoca vittoriana c'erano quei baffoni, no? Cioè, tutta la gente ha visto pure, si vedono tutti con questi baffi, no? Molto curati, avevano inventato una tazza proprio per gli uomini baffoni. Sul bordo interno c'era una fascia di mezzaluna opportunamente modellata per proteggere i baffi dal peccato, il quale altrimenti gli avrebbe rovinato. Ti rendi conto? Avevano anche la protezione del baffo, oggi non si protegge più niente, e loro proteggevano il baffo. Come si diceva, non so se era vero, baffi e buoi dei paesi buoni. E un'altra curiosità che voglio leggere,

0: Spettacolo.
1: Conosco bene. Termine composto da Jin, uomo, Riki, forza, sì, e Sha, credo che si pronunci così, vettura. Hai capito?
0: Senti che incastro.
1: In quella parola ci sono tre termini: uomo, forza e vettura. Cioè l'uomo con forza trascina la vettura.
0: Sì.
1: Che cosa bella. Le parole. Che abbiamo inventato, no? Per esempio, c'era il latino che adesso si fa, lo vorrebbero pure eliminare, se c'era stata la discussione, dove ci sono i versi onomatopeici, no? I versi che rendono, leggendoli, invece le facevo studiare, leggendoli davano il senso della cosa che stavi dicendo. Faccio un esempio pratico. Nelle medie c'è un pezzo che dice: quadrupede ante putrenzoni tu qua ti tungula campum. Senti, sembra anche l'oppo di un cavallo.
0: Sembra quasi lo sciogli liquida, no?
1: E vuol dire il cavallo con lo zoccolo rompe la terra mentre corre. Insomma, sì. sembra allora le parole erano tante cose, le stiamo perdendo. Questa è l'ultima notizia che posso dare. Cioè l'italiano, col fatto di l'italiano, come tante altre lingue, stiamo perdendo le nostre parole. Molte parole chiave sono state dimenticate, non le conosce, non vengono più pronunciate. Non vengono più pronunciato perché è tutto rapido.
0: Sì.
1: E poi in più i telefonini mettici che hanno proprio massacrato la parola. Hanno massacrato. Tutta questa roba qui da deficienti, proprio che siamo. Io mi ci metto per primo, però io non lo faccio mai. Però voglio dire, dovremmo ritrovare. Cioè, la tecnologia è importante se aiuta, se ci rende liberi. Ma se noi diventiamo schiavi della tecnologia, siamo due volte idioti, anzi cretini, ovvero abitanti di Creta. Ah, non è cretini.
0: Cretesi.
1: Diventiamo cretini o cretesi? Siamo a Creta.
0: Cretini, tutti e due forse, no? Un po' cretini, un po' cretesi.
1: Ho darti tutto e due. Comunque abbiamo detto un po' di cose oggi, un po' abbiamo parlato di Bernana, abbiamo parlato di Richaud, abbiamo parlato della violenza che c'è, della mancanza di rispetto che esiste nelle scuole. Oggi il professore ha paura della lingua, il professore ha paura perché sta con un'altra cosa, rischia pure di prendersi con le botte, come è successo. È un mondo un po' capovolto. Allora, mi sembra che siamo arrivati quasi alla fine della nostra passeggiata.
0: Sì, ma ancora qualche minuto, quindi possiamo. Adesso ascoltiamo.
1: No, perché io mi preoccupo sempre perché non voglio crearti problemi.
0: Oggi abbiamo qualche minuto, sì, quindi possiamo.
1: Abbiamo qualche minuto. C'era una canzone che era bellissima di Arcieri, lui si chiamava. Cinque minuti.
0: Sì. La sigla di Bruno Vespa, poi, no? Tra l'altro.
1: È vinta la tua sigla, appunto.
0: Di Vespa.
1: Il grande, il grandissimo, immarcescibile Bruno Vespa. C'è un nome importante. Perché la Vespa, adesso visto, la stanno rivalutando, stanno facendo dei musei. La Vespa sta diventando un pezzo d'antiquariato, un'opera d'arte.
0: Sì.
1: Ma in realtà la Vespa è stata un'opera d'arte, secondo me. Un'opera d'arte importante.
0: Beh, sì,
1: perché rimarrà nella storia di sempre.
0: Esatto, significato tanto e per tante persone, no? Effettivamente.
1: E la Vespa era più sicura di tante ferrovie oggi che succedono di tutti i colori, succede di tutte le ferrovie, nelle macchine, incidenti stradali terrificanti, insomma, abbiamo visto, no?
0: Sì. Vero.
1: E possiamo raccontare un piccolo aneddoto, purtroppo è una cosa brutta, però è avvenuta. Nella storia delle ferrovie statunitensi, il primo incidente costato la vita a un passeggero accadde il 25 luglio del 1832, sulle Granite Railway nel Massachusetts. Cosa accadde secondo te? Che cosa può essere accaduto?
0: Non lo so, che cosa può essere accaduto?
1: Che un vagone si staccò.
0: Ah.
1: Un cittadino cubano.

0: Milano, che stava a bordo, sì, è sbalzato fuori e è rimasto ucciso dalla botta che prendeva il
1: vagone.
0: Ah. E si staccò il vagone sulla ferita. Questo purtroppo adesso non avviene più, adesso c'è sicurezza, adesso ovviamente le ferrovie sono molto più sicure, ma come gli aerei, poi possono succedere delle cose che succedono.
1: Sì, certo.
0: È l'imponderabile quello che avviene. E poi voglio dire un'altra cosa, quale fu la prima agenzia di stampa? Allora passiamo di giornalismo, di cose. Ma la prima agenzia di stampa, secondo te dove era qui?
1: Come?
0: La prima agenzia. In che nazione?
1: La prima agenzia di stampa?
0: La prima agenzia di stampa.
1: Ah, non lo so.
0: No, siamo a fare. Siamo fra Svizzera di Ferragosto.
1: Non so, in Italia vorrei dire.
0: No. Non... Allora, vediamo subito l'Italia, non era l'Italia.
1: Ecco, niente, non era l'Italia. E allora, non so, me lo devi dire tu.
0: Allora, la prima agenzia di stampa fu la francese Agence Havas.
1: Ah, in Francia.
0: Fondata a Parigi nel 1835 da Charles-Louis Havas. Ah. E chiamata poi Agence France Press, Agenda France Press, la France Press, la France, sì, Press. Non ho parlato bene, mi sa, non ho parlato bene, però quello che sia, sì, prendetemi per quello che è. Sto leggendo pure male, perché stavo leggendo questa cosa, la vedo male. All'inizio fu la trasmissione di notizie avveniva non mediante telegrafo, ma indovina con chi avveniva, le prime trasmissioni di questa agenzia, la France Press, un po' famosissima.
1: Che avevano?
0: Coi piccioni viaggiatori.
1: Beh, lo stavo per dire, piccioni viaggiatori, infatti.
0: Ti giuro, coi piccioni viaggiatori, pensa un po' come eravamo a cui, come si dovevano ingegnare. Pensa un po', oggi abbiamo tutto a pappa fatta, come si dice, ma allora bisognava ingegnarsi, riuscire a fare cose con strumenti molto limitati.
1: Sì,
0: oggi abbiamo 100.000 strumenti, poi ci abbiamo sempre problemi, no?
1: Sì.
0: Ci possono essere sempre problemi. Ma allora erano problemi molto, molto, molto, molto gravi. Molto gravi, perché sì, i mezzi erano quelli che erano. E poi poteva succedere che il vagone si staccava mentre si faceva la salita.
1: Certo.
0: Come è successo, purtroppo, come ci ha rimesso la vita. Questo è il terribile. Io volevo raccontare una cosa per lei, sai. Non so se l'ho raccontata, ma la volevo raccontare. Lei, sai, per me è il favorito, io. È un personaggio che ogni tanto cito anche nei miei libri perché ha fatto tante cose in genere. Tu la sai la storia di quando...
1: Guarda, ti invito però a stare un po' più vicino al microfono perché...
0: Ecco, va bene così?
1: È un po' più perché ti sento molto cupo, molto basso. Forse non so se è il viva voce magari.
0: Aspetta, tolgo il viva voce, guarda. Tolgo il viva voce, guarda. Tolgo il viva voce. Allora, ti tolgo subito il viva voce.
1: Vediamo se magari si migliora un po'.
0: È meglio?
1: Com'è?
0: È meglio adesso?
1: È cambiato poco, però sembra leggermente meglio forse. Sì.
0: Io ho tolto pure il viva voce.
1: Vai avanti così, tranquillamente.
0: Allora, non so se... Einstein fu chiamato una volta in un grande congresso,
1: sì,
0: a spiegare la teoria della relatività, ma lui, sai, piacevano fare scherzi, noi sai, ce lo ricordiamo con la lingua di fuori, no, che fa no, molto ironico lui era, molto ironico,
1: sì.
0: E lo sai che fece, che si inventò Einstein, a parte la teoria della relatività, si inventò che siccome il suo autista era molto, gli assomigliava tantissimo, lui fece così, dice: senti, oggi vestiti come me e vai sul palco tu a parlare della teoria della relatività. Questo andò lì sul palco e tutti lo presero. Allora non c'erano le fotografie come oggi, no? Che tu vedi 50.000 foto, allora le foto erano rare, vedevi male pure. Insomma, dunque, gli assomigliava molto, lo presero per Einstein, veramente.
1: Sì, sì.
0: E chiesero allora l'intervistatore, il moderatore, gli chiese, dice: ma senti, dice professore, mi vuole spiegare, insomma, lei che è il creatore di tutto questo,
1: sì,
0: la teoria della relatività. Allora l'autista, che era stato chiaramente fatto preparare da Einstein, gli disse: vede signore, la teoria della relatività è così semplice che anche il mio autista lo può spiegare.
1: Ecco.
0: Autista, prego, venga giù. E sta andando sul palco come autista, e la teoria della relatività. È bellissimo,
1: secondo me. Sì. Ci prego, venga.
0: Prego, venga. Chi andava a spiegarlo era proprio Einstein in persona. E a proposito di Einstein, nel 2021 a un'asta parigina un suo manoscritto di 54 pagine, a proposito sempre della teoria della relatività, fatto da Einstein con il suo collaboratore Michele Besso, sì, è stato venduto per quanto secondo te?
1: Ah, non ho idea, guarda.
0: Prova, butta là.
1: 1 milione?
0: 13 milioni e mezzo di euro.
1: Mamma mia.
0: Einstein, potevi lasciarmi il manoscritto pure a me, piccolo.
1: Davvero?
0: E mi hai fatto 1 milione di euro.
1: Porca miseria.
0: Vabbè. E quest'altro che ha inventato, questo lo mando, questa è un'altra notizia simpatica che sì, voglio mandare a tutte le massaie. Possiamo fare una cosa per le massaie, per le donne di casa, insomma, che non è un'offesa. La donna che sta a casa non è un'offesa, è una lavoratrice, più lavoratrice di gente che lavorano.
1: Certo, sì.
0: Di grande rispetto, perché grande rispetto, meno male che c'erano queste grandi donne, se ci siamo qui noi perché ci sono state queste grandi donne. Un certo Ruben Jones di Toledo, in Ohio, tu sai che si è inventato questo?
1: No.
0: Ha inventato un ferro da stiro con una radio incorporata da accendere e ascoltare mentre lo si adopera. Tu stiri e senti... acqua azzurra, acqua chiara,
1: però.
0: Da ferro da stiro,
1: però interessante,
0: però non ha avuto molto successo. Ci sono tanta gente, io non lo so, qui a casa mia non c'è ferro da stiro con la musica, però mi sa che manco si trova, perché non l'ho visto girando, non si è mai visto ferro da stiro con radio incorporata.
1: Però interessante, molto interessante,
0: è molto interessante, però vedi quante cose nel mondo accadono. Noi siamo un granello, neanche un granello in grande circo mondiale, tedesco, circo mondiale, che è un grande circo, circensi siamo.
1: Sì.
0: Siamo tutti circensi, acrobati, che dobbiamo fare i salti mortali per la fine del mese. E dunque siamo circensi.
1: Hai voglia, voglia saltare, eh?
0: Hai voglia saltare, voglio fare i salti mortali e il salto attraverso. Io mi è capitato, purtroppo, e mi era già ricapitato, l'avevo detto,
1: sì,
0: di aver visto una persona anziana fuori un supermercato a raccogliere dei secchi che vengono buttati, no?
1: Sì, certo.
0: La verdura che si sta scadendo, insomma, quella roba lì, a prendere sta roba. E mi ha fatto male, vi giuro, mi ha fatto proprio male. Non è che voglio dire che sono stato bravo. Io ho fatto prendere io la frutta, ma non perché sono stato bravo, perché mi ho fatto proprio male vedere questa persona in questa difficoltà grandissima. E questa, eppure raccogliendo quelle cose c'era la sua grande dignità. Pensa un po', più dignità di tanti politici italiani e mondiali, più dignità. E però di questi non mi frega niente a nessuno.
1: Ah no, certo.
0: È la domanda che mi pongo. Adesso per esempio hanno fatto, che ne so, mi sembra Conte abbia proposto i bambini di Gaza per il premio Nobel per la pace. È una bella cosa, perché è una bella cosa. Ma se tu proponi i bambini di Gaza, le donne in mano ai talebani in Afghanistan non meriterebbero il Nobel per la pace? I bambini, sì, che tu accendi la televisione e c'è tutti i bambini che muoiono di fame nel centro Africa, nelle cose, che hanno bisogno di cure, che stanno morendo di fame, oppure in mezzo alle guerre, non avrebbero anche loro diritto a avere, cioè dovrebbero essere tutti,
1: certo,
0: i bambini,
1: certo.
0: Non può essere solo i bambini di una parte, perché se tu accendi la televisione adesso quanti personaggi importanti vedi che stanno facendo pubblicità per aiutare bambini che stanno soffrendo, che non si possono curare, che non hanno muoiono di fame, addirittura tutto qua. Allora, anche questi non avrebbero diritto al Nobel per la pace. Se tu fai solo un Nobel per la pace mirato, vuol dire che non sei una persona obiettiva, sei una persona faziosa, perché sarebbero tutti i bambini del mondo. Quando i bambini fanno O, non è uno, sono tutti che fanno O. La canzone di Povia.
1: Sì, sì.
0: Quando i bambini... Mi sbaglio su questo discorso qua, io sono rimasto.
1: Beh, sì.
0: Non è che devi proporre i bambini di tutti i bambini, perché quelli che stanno morendo di fame nel Corno d'Africa, nel centro Africa ci sono le guerre ancora in cui vengono massacrati uomini, donne e bambini.
1: È vero.
0: Ma pure nel sud-est asiatico. Allora dovrebbero essere tutti accomunati in questo premio Nobel per la pace. Il premio Nobel per la pace a tutti i bambini che soffrono. Dico bene?
1: Eh sì, dovrebbe essere così perlomeno, no?
0: Dovrebbe, secondo me,
1: accomunarli tutti, come abbiamo detto, no?
0: Eh?
1: Accomunare tutti, no? Come abbiamo detto.
0: Accomunare tutti, perché sennò diventa una cosa parziale.
1: Certo, certo.
0: È giusto parlare dei bambini di Gaza, non dico che non è giusto, assolutamente. Però perché quest'altro non dobbiamo parlare, oppure le donne in Afghanistan come sono trattate? Che hanno perso ogni forma di libertà.
1: Eh sì, è vero.
0: E c'è una crisi umanitaria. Adesso in mano ai talebani, che sono dei deficienti, che stanno lì a falcio, lasciamo. Voglio matare.
1: Purtroppo sì.
0: Che stanno, in 5 anni hanno distrutto quel poco che poteva essere fatto. Alcune donne hanno ripreso a studiare, hanno ripreso a fare cose, adesso non possono più studiare, non possono addirittura pregare, perché secondo i talebani la voce della donna dà fastidio a Allah. Non possono ridere, non vengono curate se non c'è un medico donna, altrimenti non vengono curate.
1: Sì, vabbè.
0: Se l'uomo non lo cioè, ma di che stiamo parlando? Gli hanno curato le finestre di casa per non guardare all'esterno, che vanno in giro che sembrano dentro no, vabbè, che non so niente, non so più niente, sono nemmeno numeri, perché i numeri hanno già un senso, in quel modo non so nemmeno, e questi non avrebbero bisogno. Però non sento nessuno femminista che ci dica che è una vergogna, questo, la vergogna per le femministe che non scendono in piazza. Dico sempre, non lo so, io questa è la mia opinione. Tutte le donne che soffrono hanno bisogno, cioè noi dovremmo scendere in piazza per tutti, per tutti, giusto?
1: Certo, certo.
0: Tutti accomunati nella difesa di tutti questi che stanno soffrendo, uomini, donne, in regimi diversi. No, prendiamo solo un pezzetto e diventiamo, lo facciamo diventare, non funziona così. Così si dimenticano, ci sono le guerre dimenticate, dove ci sono milioni di morti, mi sembra in Somalia ci sono stati 500.000 morti, molti più di Gaza. Non è fregato niente a nessuno, cioè, io non ho visto scendere in piazza dove sono stati con le guerre, con i massacri terrificanti che ci sono stati.
1: Sì, sì.
0: Vabbè, detto questo, invece a Ferragosto parliamo di cose più frivole.
1: Sì, però direi io di fermarci un attimo per ascoltare il
0: brano, allora io annuncio la canzone, però la voglio annunciare questa perché devo dire una cosa. Allora, la canzone che per quelli che non c'erano,
1: sì,
0: è The Book of Love, ovvero il libro dell'amore. La canzone la canta un grande, Peter Gabriel, che era il frontman dei David Floyd, dei Genesis, dei Genesis, sto incoglionendo con questo.
1: Mi sembrava,
0: dei Genesis, che poi prese il posto Phil Collins, no? Che adesso poi lo salutiamo perché sta in un momento
1: purtroppo, sì.
0: Molto poco. Molto.
1: Per quanto si sia un po' ripreso, perché sembrava spacciato. Invece,
0: sì, l'avevano dato per spacciato un po' di tempo fa, infatti, sì. Però sono contento per lui, grandissimo batterista e grandissimo cantante con canzoni. Sì, ha preso il posto di quell'altro grande, che era appunto Peter Gabriel. E Peter Gabriel ha fatto questa cover, perché era di un altro gruppo la canzone, però l'ha presa, e che sarà inserita in un film del 2004.
1: Sì.
0: Shall We Dance? Balliamo?
1: Balliamo?
0: Con Richard Gere, non so, l'avevo visto, molti l'hanno visto, Richard Gere. Protagonista immarcescibile di questo film, insomma, una bella storia, poi una storia toccante, Susan Sarandon, insomma, un bel cast.
1: Sì, vero, vero.
0: E poi, detto questo, possiamo ascoltare la canzone che è fatta in una maniera particolare. Ascoltate lui come canta, e questo lo sottolineare, come il grande Peter Gabriel canta quando dice la parola you. Sentite bene come lui con la voce sta, sentitelo bene.
1: Bene.
0: Ma ha colpito moltissimo questa canzone sempre quando l'ho sentita.
1: The Book of Love, sta partendo Riccardo. Peter Gabriel.
0: Perfetto.

0: Peter Gabriel e Riccardo, The Book of Love.
1: È molto bella questa canzone, è cantata benissimo da Peter Gabriel. E volevo ricordare, questo film è del 2004, che poi la storia, oltre, avevo detto, Susan Sarandon, Richard Gere, ma anche Jennifer Lopez fra i protagonisti di questo film. Praticamente un professionista agiato, che stava bene nel suo lavoro, però annoiato della sua routine, passava sempre sotto una scuola di danza e un giorno decide di andare a ballare e cambia la sua vita. Cambia la sua vita in positivo, per quello che è proprio i rapporti anche umani con la moglie e tutto quanto. E è una specie di favola molto bella, con una colonna sonora bellissima che te lo dico a fare, come abbiamo sentito una delle canzoni, è recitata benissimo. Sai, quelle favole belle che ti fanno sognare, ti fanno sognare, da mandare una favola, da mandare il giorno di San Valentino. È vero, un giorno bello tutto quanto, come oggi è questo giorno dedicato alle ferie, al riposo, le ferie di agosto, ma anche un attimo di riflessione anche sulla religione, su tutto quanto. Cioè, possiamo riflettere su tutto, sui problemi del mondo, ma questo lo facciamo altri giorni. Oggi facciamo solo riposo, lasciamo da parte tutti i problemi. Nonno, sai, mi diceva quando stavamo a pranzo, quando andavamo a pranzo, anche la conficcata del deserto, sai, l'ho detto tante volte.
0: Sì.
1: Ci sedevamo a tavola e diceva: ragazzi, ricordate questo, adesso tutti i pensieri, tutti i problemi lasciateli fuori dalla porta, mangiamo, mangiamo con serenità, discutiamo con serenità, poi ci alziamo, usciamo, ci alziamo in piedi e drenghiamo il nostro fardello con tutti i pensieri, i problemi, perché se no ci roviniamo il pranzo e ci ridiamo la digestione.
0: Ah, certo, vero.
1: È vero, invece oggi stesso ci ridiamo a pranzo. Il capitano delle ristoranti, gente che discuteva a pranzo, a pranzo. Già non ti parli più con i telefonini, ormai ci sono solo messaggi. Secondo me alcuni si parlano, stanno vicini di posto al ristorante e si parlano con i messaggini del cellulare.
0: Sì.
1: È diventata quasi una forma comunque di droga, fra virgolette, anche il telefonino.
0: Sì,
1: tutto, quanti bambini, quanti ragazzi, insomma, sono andati fuori, ragazzi addirittura che sono stati spinti al suicidio col telefonino. Abbiamo visto delle storie agghiacciate.
0: Sì, questa è la parte più atroce, no?
1: È la parte più
0: atroce.
1: I bruti, i quelli che vanno con le minorenni, che si sul telefonino fanno finta di essere un coetaneo e poi arriva il mostro, l'orco che è in realtà. Cioè, capito? Perché io dico sempre, ho detto pure ai miei figli, che la tecnologia è bellissima se viene usata, non se tu vieni usato dalla tecnologia. E soprattutto internet è come un oceano, ci sono i pesci buoni ma ci sono pure gli squali, dunque devi stare attento a quando entri dentro internet, perché nel blu della rete, come si dice, no? Nel blu della rete viaggiano anche gli squali. Dunque ai ragazzi, a tutti quanti, a tutti, perché poi i grandi certe volte sono peggio dei bambini, state attenti. Usatelo per quello che è, per quello che serve il telefonino, per quello può essere utile, ma non diventate schiavi del telefonino. Questo è un messaggio che posso mandare a tutti.
0: Questo,
1: come siamo arrivati alla fine, com'è la situazione? Dimmi tu.
0: Sì, siamo ai saluti, tra poco ci sarà la nostra Irene, e quindi...
1: Con musica dunque rallegrerà questo bellissimo giorno, del giorno di Ferragosto. Comunque il giorno di sole è bello, perché capitano i giorni di Ferragosto con la pioggia, è bruttissimo, è triste il giorno di Ferragosto.
0: Sì, è vero.
1: È molto triste, secondo me, questa è la mia sensazione. Sì. L'altro dice, a me piace la pioggia, io starei sempre sotto l'acqua, ormai.
0: Certo.
1: Ci mancherebbe. Però per me, quando è stato il Ferragosto con la pioggia, è stato proprio triste. È l'estate con la pioggia che veniva giù, poi che serve la pioggia, di che sto dicendo. Però il giorno di Ferragosto almeno il sole ci deve essere.
0: Sì, poi infatti piove, anche secondo me.
1: Piove negli altri giorni, facciamo piove negli altri giorni, ma il giorno di Ferragosto no. Il giorno di Ferragosto è il giorno di allegria, di socialità, di ritroviamo le famiglie, ritroviamo quello che c'eravamo. La famiglia, la parola famiglia è importante, perché dalla famiglia poi si passava alla scuola e dalla scuola si passava alla vita.
0: Sì.
1: Ma c'erano tutti insegnamenti, perché prima era la famiglia, poi la scuola che si faceva mezzo per arrivare alla cultura che ognuno, alla strada che ognuno voleva scegliere, e poi si arrivava a quello che uno voleva fare, nel rispetto e soprattutto senza coltelli. E se uno porta il coltello a scuola, spunzola tutte le scuole d'Italia per un anno. e devi ripetere l'anno. Semplici.
0: Regole
1: semplici, non è che fai del male a qualcuno, però gli fai capire che è una cosa sbagliata. Se tu non fai, non dai delle punizioni così, che non sono punizioni gravi, no? Gli dici che allora hai buttato il coltello, per un anno stai, devi ripagare tutte le tasse dell'anno prossimo.
0: Già. Che
1: pure ci
0: vero, vero.
1: Detto questo, un appello a tutti: viviamo in pace, viviamo bene e nel rispetto. Questa è la parola chiave: niente politicamente corretto, ma rispetto.
0: Sì,
1: e abbiamo risolto i problemi del mondo,
0: che è più importante.
1: Tutti i problemi del mondo. E le persone per bene dovrebbero essere tutelate.
0: Già.
1: Tutto qui.
0: Già.
1: Tutto qui. E allora, adesso, però, un buon Ferragosto sereno a tutti, a mia suocera, a tuo, che sono al fine, chiaramente, potevo fare. Ho fatto quel pensiero a mia madre, che oggi sarebbe stato il suo compleanno, di cose, piccola mano in bocca ce l'ho, insomma, pensando a questa cosa, che non c'è più.
0: Purtroppo.
1: E vabbè, detto questo, un saluto a tutti, un buon Ferragosto di cuore, un buon Ferragosto a te, grandissimo Emanuele. Noi
0: Grazie, Riccardo. Ci
1: risentiamo quando ci rivediamo noi.
0: È sabato prossimo.
1: Sabato prossimo ci saremo.
0: 22.
1: Il 22 ci saremo. Saremo lì a parlare con voi.
0: Sì.
1: Sabato prossimo sarò in studio con lui, con egli.
0: Con
1: egli. E adesso vediamoci oggi queste ferie di agosto. Le ferie, il riposo, ma anche la festa dell'Immacolata Concezione.
0: È vero, è vero. Bene, Riccardo.
1: Un saluto a tutti, un buon Ferragosto di serenità, di pace. E fatevi una bella mangiata con l'anguria alla fine, vai, va bene, non deve mancare, giusto?
0: Vero, buonissimo. Grazie Riccardo Cecchelin, buon Ferragosto ancora.
1: Buon Ferragosto, di serenità.
0: Ciao.
1: E di pace. Ciao.
0: Assolutamente. Bene, noi siamo arrivati in conclusione, anche il sottoscritto vi saluta, Emanuele Bellicci vi ringrazia di essere stati con noi, tra poco la nostra Irene, come dicevo, con Ballando con Irene. Noi ci ritroveremo domattina comunque alle 11 con la Domenica Galileiana. Grazie, buon Ferragosto e buon appetito, perché ci siamo tra pochissimo. Bacioni a tutti, ciao.
2: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
3: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del Comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.
4: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. Contatti@unicusano.it.

buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Oggi è il giorno di Ferragosto, ragazzi, quindi Ferragosto, siamo in compagnia qui fino alle ore 13 della vostra Irene, con le vostre richieste della musica da ballo, ma non solo, perché qui faremo, non è solo musica, ma anche interviste, feste, sagre, come sempre, insomma. Se ci seguite fino alla fine scoprirete tante belle novità, ok? Allora, iniziamo subito, subito perché tra appena finita la canzone andremo in diretta con la prima festa, che è già iniziata, e questa sera ci sarò anche io. Allora, subito facciamo gli auguri di buon Ferragosto naturalmente a tutti gli amici, e ci ha scritto il nostro amico Egisto da Sipicciano con questo sogno di Ferragosto, che tra l'altro facciamo gli auguri anche a Raul, che ci ascolta dal cielo, Raul Casadei, oggi è il suo compleanno, ragazzi, giorno di Ferragosto con Sogno di Ferragosto. Ciao Egisto e tanti auguri a tutti i radioascoltatori.

0: Allora, credo che, ecco, siamo in collegamento. Era caduta un attimo la linea. Giovanni!
1: Ciao!
0: Eccoci, era caduta la linea!
1: Sì,
0: Ogni tanto ci sono dei problemi un po' di collegamento, quindi va bene, dai. Allora, senti, stavo dicendo appunto di questa sera che se gli amici vogliono venirci a trovare, Irene Grillo sarà alla festa Cetona. Quindi parliamo un attimino, illustraci un po', diciamo, questa manifestazione ormai storica da diverso tempo, giusto?
1: Beh, certo, la festa dell'unità di Cetona è organizzata, questa ormai è la 76esima edizione. Si è fermata solo in occasione del Covid, quindi 76 edizioni sono molte, una festa in un paese di poco più di 2000 anime. Alla festa ci sono ovviamente stand gastronomici dove si può mangiare sia pizza sia ristorante, dove ci sono prodotti tipici come pici, trippa alla cetonese, e carne alla brace, fagioli con salsicce. In particolare questa sera
0: abbiamo questa sera come menù? Perché vabbè, tanti oggi andranno a pranzo, però io sinceramente non è che mangio, cioè un pranzo non molto normale, quindi non è che dici è un pranzo da matrimonio. Stasera qualche cosa mangerei, quindi cosa mi fai mangiare questa sera se io vengo?
1: Questa sera ce ne saranno pici cacio e pepe, pici al ragù, pici all'aglione, trippa alla cetonese, stinco di maiale al forno, fagioli con salsicce e carne alla brace di vario tipo.
0: Allora guarda, io ti dico già quello che prendo: la carne alla brace e un contorno. Beh,
1: eccoci.
0: Io per me vado così. Va bene, comunque niente, ricordiamo gli amici dove si trova Cetona, per chi vuol venire da Terni, che magari oggi fate una bella passeggiata e venite a visitare queste zone turistiche, perché insomma Cetona è veramente carino, Poi c'è insomma tutta la parte lì della la parte insomma vicino il contorno di Cetona, no?
1: La Val di Corcia, la Val di Chiana.
0: La Val di Chiana, che è bellissimo, quindi fate un bel giretto e poi venite dopo una certa ora a ballare, a prendere un po' di fresco, perché so che la sera si sta molto bene da quelle parti, è fresco.
1: Sì, sì, sì. Poi soprattutto dove si svolge la festa c'è un bel venticello la sera.
0: Ormai lo so perché sono anni che veniamo. E ci vuole un po' il giacchettino quando è una certa ora,
1: quasi il giacchettino, sì, è vero.
0: Senti, ricordiamo per gli amici da Terni, no? Che vogliono venire, che strada consigli? Sì. Di fare l'autostrada oppure passare per Perugia?
1: Si possono fare entrambe, però la più veloce è dall'autostrada. Andate fino a Orte e poi a Orte prendete la 1 in direzione nord fino a Fabro. E dopo da Fabro sono 15 minuti di macchina per arrivare a Cetona, perché Cetona si trova in provincia di Siena, ma è al confine tra Umbria e Lazio, in pratica, quindi certo, nella bassissima provincia di Siena.
0: Ma è facilissimo, sì. Oppure magari se uno si trova a Perugia è normale che da Perugia non è che vengono a Terni e fanno la strada.
1: No, beh certo, se uno si trova a Perugia basta semplicemente fare tutta la Pievaiola e da Città della Pieve sono 10 minuti scendendo e si trova a Cetona.
0: Infatti si fa subito, dai. Va bene, allora ragazzi, noi vi aspettiamo questa sera, veniteci a trovare, a noi ci fa piacere, si sta freschi, si sta bene, poi insomma se a una certa ora avete fame si mangia, quindi certo. C'è anche il cocomero, ho letto, giusto?
1: Il cocomero, ci sono dei drink al cocomero.
0: Ah bene, allora un drink me lo sparo subito appena che arrivo oggi, un bel drink ghiaccio fresco.
1: Fresco.
0: Va bene, grazie. Grazie tante. Insomma,
1: ci vediamo questa sera. Allora.
0: Va bene il vostro intervento. So che il mio amico Simone non c'è perché è partito, è andato via.
1: No.

0: vero, me l'ha detto anche a me.
1: Va bene, mi dispiace, però alla fine sono contenta che insomma anche lui si merita una bella vacanza, eh?
0: Certo, è vero. Come tutti.
1: Va bene, Giovanni, grazie e ancora tanti auguri. Buon Ferragosto, grazie. E ci vediamo noi oggi pomeriggio, va bene?
0: Buon Ferragosto a tutti. Ci
1: grazie a te, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bene, ragazzi, allora vi aspettiamo questa sera, naturalmente, a Cetona, quindi vicinissimo da Terni, insomma un'orettina neanche, perché poi con questo tempo così, dai, piano piano l'aria condizionata, veniteci a trovare questa sera. Poi vi aspetto lunedì che è 17, mamma mia, di agosto, vi aspetto dove? Saremo alla Sagra del Cinghiale a Guardea, ragazzi, quindi qui vicino, vicinissimo, vi aspettiamo lunedì 17 a Guardea, la Sagra del Cinghiale. Poi mercoledì 19 sarò alle Tre Berte di Montepulciano, un'altra bellissima festa, insomma chi più ne ha ne metta. E poi insomma abbiamo una bella settimana veramente impegnativa, ma d'altronde stiamo parlando di tutte le feste di Ferragosto, è normale che uno lavora, dai, e bene bene. Allora, pubblicità per i buoni consigli e poi ci ritroviamo subito qui con le vostre richieste e poi altro collegamento tra una ventina di minuti, va bene ragazzi? Pubblicità.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo. Dentista Amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista Amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Eccoci qua, allora adesso andiamo a salutare sulle prossime note una bellissima donna. Io lo dico sempre che lei è la nostra, diciamo, regina, lo dico sempre. Un grande saluto, Anna. Ciao Anna Adriano, un bacio grande, tanti auguri, buon Ferragosto ragazzi, a te, a voi famiglia, naturalmente. Non so come lo passate, se state qui, dove andate, se mangiate a casa. Anzi, voi cosa fate? Il nostro qui pubblico, cosa fate? Mangiate a casa o andate nei ristoranti? Io per esempio mangio a casa oggi, in famiglia, quindi si sta a casa. Rapsodia! Ciao Anna e Adriano!

E abbiamo ascoltato la rapsodia. E allora adesso vado a salutare il nostro amico Marchetto. Ciao Marchetto, so che è stato il tuo compleanno qualche giorno fa e ti faccio veramente tanti auguri. E noi ci siamo visti la settimana scorsa a San Liberato, grazie che sei venuto, sei stato con noi, un bacione e buon Ferragosto con la bellezza di una donna dalla mia voce. Ciao Marchetto.

bellezza di una donna. E allora ci andiamo ad ascoltare adesso un'altra richiesta, un grande amico che ci ascolta dalla Toscana, da Pomarance. Ciao Massimo, ci ascolta tramite lo streaming. Vi ricordo che Radio Galileo si ascolta anche lo streaming, il canale TV 750. Insomma, i modi ce ne sono tanti tanti. Ubriacati te, buon Ferragosto.

abbiamo ascoltato la richiesta del nostro amico Massimo, che saluto, dai che ci vedremo presto da quelle parti nella Toscana. Allora adesso ci andiamo ad ascoltare un bel foxettino e poi pubblicità e arriverà un'altra bellissima intervista, va bene? Dai, un bel foxettino, Fiorin Fiorello!

0: Fiore in fiorello, l'amore bello vicino a te. Sì, sì. Dai, pubblicità e poi torniamo qui su Radio Galileo.
1: Ad Avigliano Umbro torna l'Agosto Avigliano e la Sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Avigliano. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.

0: Alle volte la vita è sempre una tempesta. Non so se siete d'accordo anche voi, ma ogni tanto sì, dai, va bene. L'importante però è saper superare comunque, sempre con il sorriso. Allora, adesso state sentendo questa bella musica? Oh, che bel tango! Perché adesso andremo in collegamento con una bellissima, innanzitutto, donna, ma voi non potete vederlo, ma ve lo dico io. Se ve lo dico io dovete fidarmi di me, ma soprattutto una grande ballerina di tango argentino. E andiamo in collegamento con la bravissima Michela. Buongiorno!
1: Ciao Irene, buongiorno, grazie e un buon Ferragosto a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno, senti, grazie mille. Allora, parliamo di questa iniziativa, una manifestazione un po' particolare e diversa dal solito, quindi non si parla di ballo come magari facciamo noi, ma il 21 di agosto, vuoi dirlo te, dai, vai.
1: Il 21 di agosto presso il Teatro Romano di Carsule, all'interno del Terni San Marzesto, ci sarà uno spettacolo dedicato esclusivamente al tango argentino e sarà composto da un monologo di un attore bravissimo romano che vive a Roma, insomma, ma lui è pugliese, che ha scritto appunto un monologo e lo reciterà, dedicato proprio alle origini del tango. Quindi alla fine dell'Ottocento tantissimi emigranti italiani sono andati dalla Puglia o dalla Calabria, insomma, sono approdati a Buenos Aires e lì sono venuti a contatto con un mondo completamente diverso e con il tango, che alla fine dell'Ottocento era all'origine. E poi, grazie alla contaminazione tra la musica italiana, i musicisti italiani e anche la cultura africana, tutto quello che c'era a Buenos Aires, perché era una fucina di cultura, di musica, di creatività, alle periferie di Buenos Aires, proprio tra le persone emarginate, quelle che andavano lì, anche cantanti che andavano lì a cercare successo e poi
0: certo,
1: magari si trovavano in grande difficoltà. In questi sobborghi degradati di Buenos Aires, piano piano si è iniziato a sviluppare il tango, così come poi si evolverà e lo conosceremo, perché avrà il suo massimo splendore tra gli anni 30 e gli anni 50. Quindi diciamo che dopo questo monologo l'associazione Tango Lab ASD, quindi l'associazione di cui faccio parte, che promuove il tango in tutte le sue forme, noi il tango lo insegniamo, lo studiamo, proporrà delle conversazioni anche ballate di tango e di tango argentino, ecco, e quindi ci saranno dei bellissimi brani ballati, perché il tango non è solo triste, insomma, c'è anche la milonga che nasce in un contesto un po' più gioioso. E poi alla fine verrà invitato anche il pubblico, insomma, se vuole.
0: Quindi questa manifestazione è corrisa alle 21, giusto?
1: Questa è, sì, diciamo che è prevista alle 20:45, però poi tra tutto penso inizierà alle 21, certo.
0: Senti, ma bisogna prenotare, cioè, oppure no, nel senso c'è un numero di telefono?
1: No, non bisogna prenotare, però magari si può acquistare il biglietto su Ticket One online oppure direttamente in loco. Il Teatro Romano di Carsule è grandissimo, quindi noi speriamo di riempirlo, speriamo che verrete anche voi, perché anche se ballate comunque, insomma, il liscio, il tango lo conoscete, il tango argentino.
0: Beh, è bellissimo, comunque... guarda, io perché non nel senso non ho mai imparato le figure tutto, però so che veramente bisognerebbe iniziare, perché il ballo poi fa bene, tu lo sai, insomma, che cioè dà gioia, leva un po' i pensieri, quindi andiamo a ballare il tango argentino, che dici Michela? Dai, ci
1: esatto, proviamo. Ma poi voi alcuni brani classici li conoscete?
0: Vabbè, noi
1: nel
0: nostro repertorio facciamo la comparsita, media luce,
1: esatto,
0: un po'.
1: Esatto.
0: Diciamo.
1: Esatto, e quindi sì, indubbiamente fa bene, ma è nato proprio come un abbraccio. Non sai, quello che si vede nelle esibizioni, no? Delle volte appunto ci sono le coreografie, sembra difficilissimo, ma in realtà il tango nasce come abbraccio tra queste persone, insomma, un po' emarginate, che poi alla fine si affermano e portano questo modo di ballare il loro dolore, la loro gioia, le loro cose nel ballo.
0: Certo, no,
1: beh. E poi Ecco, e poi insomma il contesto dell'area archeologica di Carsule rende questo percorso indubbiamente più affascinante, no? Perché si crea una magia nel teatro romano, quindi siete tutti invitati e speriamo di poi anche, ecco, di venire ad ascoltare invece te, Irene, sono venuta altre volte e magari ci metterete qualche, eseguirete qualche brano di tango, che ne so.
0: Dai, dai, ci organizziamo adesso, va bene? Io venerdì ho un impegno perché canto, però se, diciamo, se ero libera sarei venuta comunque a vederti, ecco. Poi magari se ci sarà anche un'altra serata e sono libera ci vengo volentieri, insomma.
1: Certo.
0: Sono curiosa di vedere come balli, ma so che, anche se non ti ho vista mai, però so che sei una grande professionista, quindi.
1: Vabbè, sì, ma sì, anche se poi ti ringrazio, ma diciamo poi nel tango quello che conta, no? È l'insieme, la dimensione corale, le persone che vengono, l'energia che si crea all'interno di questa pista da ballo, si chiama Milonga, il luogo in cui noi ci incontriamo e balliamo, ecco.
0: È bello.
1: Quindi, dai, magari riusciamo a fare qualcosa di bello insieme.
0: Ma come no? Dai, allora venerdì 21 di agosto non prendete impegni, andate a vedere esibizioni di tango argentino presso il teatro di Carsule, giusto?
1: Va benissimo, esatto, vi aspettiamo, grazie infinite.
0: Niente.
1: Per questa opportunità, un saluto.
0: Ma ci mancherebbe, ci mancherebbe, grazie a te e buon Ferragosto. Come lo passi, in famiglia, a casa oppure vai fuori?
1: No, no, in famiglia, a preparare il vestito che poi dovrò indossare venerdì.
0: Ah, quindi sei in fermento, insomma, di queste esibizioni.
1: Sono in fermento, esatto.
0: Senti, ma come ho saputo che c'è avuto un piccolo, il ditino lì del piede, come va? Come sta andando?
1: Ecco,
0: bene.
1: Infatti, sto facendo anche la riabilitazione, sì, io mi sono fratturata l'alluce e poi sembra una stupidaggine e poi quando tu ci rimetti il peso è complicatissimo.
0: Mannaggia, mannaggia.
1: Però, ecco, vabbè, in qualche modo ce la faremo, ecco.
0: Va bene, dai, ma tu sei fortissima, quindi dai.
1: Senti chi parla.
0: Ti auguro, grazie, ti auguro una pronta guarigione e dai, ci vediamo presto, va bene, Michela?
1: Vabbè, buona
0: grazie.
1: Continuazione, buon Ferragosto. Un
0: a
1: abbraccio.
0: Te, ciao, ciao, ciao, ciao. Insomma, ragazzi, che bei venti che ci sono, quindi se volete passare una serata diversa, oddio, un attimo la voce, se volete passare una serata diversa il 21, perché no, dai, andate a vedere una bella esibizione di tango argentino, che è sempre bello vedere anche nuove cose, no? Bene, allora mandiamo un attimino la pubblicità e poi tra pochissimo l'ultima canzone e poi vi saluto, scappo perché anch'io devo andare a mangiare e poi devo ripartire perché questa sera vi aspetto a Cetona, va bene ragazzi? Pubblicità e poi subito qui su Radio Galileo.
2: Amo la radio perché arriva dalla gente.
3: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai, da 40 anni.
2: Ma libera veramente, mi piace anche di più perché liberamente.
4: Radio Galileo, una radio, tante città.
0: E allora, eccoci qua, e abbiamo due canzoni da mandare, delle vostre richieste, e voglio andare a salutare naturalmente tutta la famiglia Drago, e facciamo tanti auguri anche a loro di buon Ferragosto, che ci ha chiamato proprio stamattina il nostro Giampiero, lui è sempre puntuale, è sempre preciso. Grande Giampiero, un saluto ai ragazzi, a questi giovani giovanotti. Cosa state combinando, ragazzi? Cosa fate di bello? No, boh, non lo so cosa fanno. Non fate arrabbiare il papà, però, ecco, va bene. Allora, adesso per il nostro amico Giampiero ti mando, carissimo, Ancora noi, questa dolcissima canzone che anche ieri sera l'abbiamo eseguita lì a Sarteano e tra l'altro ringrazio tutto lo staff, in particolare il nostro amico Luciano, perché lui insomma ormai da consueto da anni che andiamo in questa bellissima festa e un'accoglienza eccezionale, si mangia benissimo. Io ieri sera ho mangiato una bella bistecca di quasi mezzo chilo, ragazzi, prima di cenare, quindi, anzi no, prima della serata, no, prima della serata mi sono mangiata questa grande bistecca e insomma un bel pieno di energia, come le tagliatelle, ecco. E quindi grazie veramente a tutto lo staff di Sartiano, siamo stati molto bene. E questa sera Cetona, e vado a salutare ancora il nostro amico Giampiero con questa meravigliosa canzone che abbiamo eseguito appunto ieri sera, e abbiamo avuto tanti tanti complimenti dal nostro pubblico, abbiamo ricevuto ancora noi. Eccola qua, per tutta la famiglia Drago, un abbraccio ragazzi.

ancora noi, un brano dolcissimo per tutti voi amici. Allora, sulla prossima canzone vado a salutare tutti gli amici che comunque ci scrivono sempre, ci mandano gli sms, mi seguono sia sui social, sul Facebook, e mi seguono anche nelle serate, quindi grazie di cuore a tutti. Un salutone alla famiglia Moroni, alla nostra Rosina, un bacio grande Rosina, rimettiti presto, forza, che ti voglio nelle mie serate, va bene? E poi vado a salutare la signora Paola, buongiorno, buon Ferragosto cara Paola, e tutti gli amici veramente che mi vogliono bene, che mi seguono, e grazie a tutti, buon Ferragosto amici, vi aspetto questa sera come abbiamo detto prima a Cetona, mi raccomando, dai, non mancate, lunedì alla Sagra del Cinghiale a Guardea, va bene? Dalle ore 19:30 apertura dello stand gastronomico, con un'ottima, buonissima cucina casereccia. E vi saluto con la mia canzone, naturalmente Passione, la passione che trasmettiamo come sempre ogni sera al nostro pubblico. Grande energia e forza ragazzi. Buon fine settimana, buon Ferragosto dalla vostra Irene. Ciao a tutti, un bacione, ciao, Passione.

La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del Comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. Contatti@unicusano.it.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Ciao a tutti noi, umani mortali, in viaggio verso il paradiso.

è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del Comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.
1: Ad Avigliano Umbro torna l'agosto aviglianeese e la sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Aviglianeese. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.

Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. Contatti@unicusano.it.

0: in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
1: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Io sono Nicolo Savino, con voi mezz'ora insieme come ogni settimana. Ascoltiamo sempre delle ottime canzoni e le hit di questa calda estate. In arrivo per voi la canzone nuova di Priscilla Buama, una cantante di Verona, Fuoco e Pioggia, novità.

fuoco e pioggia, questa è la New Day Music, un brano disco pop per l'artista che arriva da Verona, e noi continuiamo il nostro viaggio musicale. Dobbiamo ascoltare un'altra nuova canzone, un altro nuovo tormentone, il ritorno di Loren, si chiama Che Male, qui alla New Day Music.

Dai Sernial, novità di Loren, questo è la New The Music, artisti emergenti e big del momento. E si continua con il nostro viaggio musicale, dobbiamo ascoltare la novità di Sofia Leto,

la sua partecipazione a Io Canto e Generation su Canale 5. Interconnesse, primo singolo di Sofia Letu, un brano pop prodotto da Luca Napolitano, e alla produzione di questo progetto è di Gianni Testa. Questa è la New Time Music e come ogni settimana siamo qui alla ricerca e alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuova playlist. Questa è New Time Music, io sono Nicola Salino, mezz'ora insieme. È arrivato il momento di ascoltare anche Estasi e Veleno di Giuseppe Cucce, New Time Music.

0: Dall'album Se va male parliamo il disco di Incubo, il soprannome è Cristiano Tatti. Questo è il suo nuovo singolo, La bella vita, e in arrivo per voi un disco che parte da zero.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

classe 2004 per Primogenito, lui è di Roma. Questa canzone nuova si chiama Scusa Caterina ed è inclusa nel suo EP Affogare in Acque Amiche. Subito per voi un disco di una cantante italo-svizzera LA.

eccolo qui al New Time Music, artisti emergenti e big del momento. In arrivo Jasmine in arte Jasley, una cantautrice italo-somala, classe 98, nata a Milano. E questo è il suo nuovo singolo, molto interessante, si chiama Ghetto Party per Jasley. Questa è la New Time Music, mezz'ora insieme con le hit di questa calda estate.

musicale New The Music, un brano, un artista italo-austriaco che tra l'altro ha partecipato all'Eurovision nel 2017. Sto parlando di Nathan Trent, a chiudere in bellezza l'appuntamento della New The Music, mezz'ora insieme come ogni settimana. Mi vedi, Nathan Trent, novità.

0: Trent, questo è il suo ultimo singolo a chiudere in bellezza il nostro viaggio musicale. Come ogni settimana siamo qui alla ricerca e alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni, nuova playlist. Torno la prossima settimana, rimanete qua a New Time Music. Bye bye.
1: Avete ascoltato il New Time Music. New Time Music.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

0: Radio Galileo. Da 40 anni, più l'ascolti e più ti piace.
1: You've got your world and I've got mine, and it's a shame two grown-up worlds

0: Signor imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
1: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
0: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
2: Per questo c'è PrestiPay.
1: Chi ha parlato?
0: È la speaker, siamo in uno spot.
2: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
0: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor imbruttito?
1: Chiedilo alla speaker.
0: Mi ha detto che ha mal di testa.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay S.P.A.
3: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
4: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
3: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it. Il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Colpa del sole di J-Jed qui a Radio Galileo. Mi vuole fregare. Io sono Nicola Savino, Hit estive, i successi italiani internazionali, c'è Tormento.

Si chiama così il disco dell'estate di Tormento con Ercomi. Altre notizie dal web qui nella compilation del weekend. In un post che ha pubblicato su Instagram, sui suoi social, con i cani in aereo, Fedez decolla per le vacanze con i suoi cani. Il rapper condivide sui social una foto dei suoi animali a bordo del jet privato. Dopo giorni di convalescenza e un rientro in ufficio a piccoli passi, Fedez sta provando a riprendersi la propria quotidianità dopo giorni di paura. L'ultimo segnale in questa direzione arriva da una storia Instagram che ritrae i suoi due cani, un Golden Retriever e un piccolo chihuahua, arrivato a casa a marzo del 2026, comodamente seduti a bordo del jet privato, indizio di una vacanza dopo lo spavento in ospedale con tutta la famiglia. Quindi Fedez, insieme appunto alla sua assistente Eleonora Sesana e anche la sua fidanzata Giulia Honegger, sono appunto in viaggio con il loro jet privato. Tra poco parliamo anche di Andrea Bocelli, che appunto è in uscita con il suo progetto, e ascoltiamo anche Paola Iezzi.

Paola Iezzi con il suo ultimo singolo. Andrea Bocelli festeggia i 30 anni di Romanza. A settembre torna l'album simbolo della sua carriera, poi arriverà un cofanetto con 3 brani inediti. Il record di Bad Bunny, l'artista latino maschile di maggior successo di sempre, con il suo The Beatrama Photo World Tour, ha incassato 467 milioni e mezzo di dollari. Un'altra notizia dal web, Francesco Totti ha vinto un altro round in tribunale per il mantenimento dei figli, dovrà pagare 1000 euro e 1600 euro al mese in meno all'ex moglie Ilaria Blasi in vista l'autosufficienza del primogenito Christian. Un'altra notizia dal web, 4 donne hanno accusato Jared Leto di molestie sessuali, fatti contestati dall'attore e cantante dei 30 Seconds to Mars, risalirebbero a quando le vittime erano ancora minorenni. Tra poco altre notizie dal web, parliamo anche del rapper Jamie Tights e si continua con l'ultimo

0: Il rapper romano Jimmy Tights al centro degli accertamenti della procura di Chieti dopo gli insulti rivolti ai poliziotti durante un concerto. L'ipotesi è di reato e di oltraggio a pubblico ufficiale. Beatrice Venezzi, dopo la fine del rapporto con il teatro La Fenice, dirigerà in Russia e Georgia. Lei dice: voglio dimenticare Venezia, ma la battaglia prosegue. Il tribunale del riesame ha rigettato l'istanza della difesa di Mario Dinolfi, il giornalista e leader del Popolo della Famiglia, resta ai domiciliari. Tra poco altre notizie dal web. Si continua con la musica qui nel weekend di Radio Galileo. C'è Eddie Brock.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

Altre notizie dal web: vince 220 milioni al Super Enalotto e muore. La nuova moglie dovrà mantenere l'ex, come riporta Sky. Un camionista padovano aveva vinto 220 milioni di euro al Super Enalotto nel 2019. Dopo il divorzio dalla prima moglie e le seconde nozze, è morto improvvisamente il 28 giugno, senza figli né altri eredi. La nuova coniuge è diventata erede universale e, secondo la giurisprudenza, dovrà farsi carico del mantenimento dell'ex moglie, un assegno stimato in circa 5.000 euro al mese. E si continua con la Michelin.

Già musicista trovato morto in hotel, grave la compagna, i carabinieri indagano sull'ipotesi di una fuga di monossido di carbonio. Un musicista di 55 anni originario della Sicilia è morto nella stanza di un albergo del centro di Perugia. La compagna che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi sulla quale stanno lavorando i carabinieri è quella di un'intossicazione da monossido di carbonio. Secondo i primi accertamenti, la camera occupata dalla coppia si trova non lontano da un locale tecnico dove è installata una caldaia. Gli investigatori stanno verificando se l'eventuale fuga di gas possa aver avuto origine proprio da lì. I due si trovavano a Perugia per partecipare a un concerto alla sala dei notari insieme a un gruppo di circa 40 musicisti. L'allarme è scattato quando gli altri componenti della formazione non li hanno visti arrivare all'esibizione. Tra poco parliamo di Bonus Mamme e si continua con la musica di Paolo Belli in questo sabato pomeriggio. 7 ore insieme fino alle 20:30, una bellissima playlist che ho preparato per voi, i successi italiani e internazionali. Tra poco arrivano anche quelli, ma subito un profumo d'estate. Che profumo ha la vostra estate? 20

Altre notizie dal web: le circolari dell'INPS, bonus mamme under 35, arrivano le agevolazioni per assunzioni e stabilizzazione nel mondo del lavoro. Le misure scattano dal 1 agosto e riducono il costo di un'assunzione di madri con almeno 3 figli minorenni e di giovani al primo impiego stabile. L'INPS ha pubblicato in contemporanea 2 provvedimenti che riducono in casi diversi il costo di un'assunzione per le imprese private, una circolare sull'esonero contributivo per chi assume madri di 3 o più figli disoccupati da mesi, un messaggio che rende l'operativo un secondo esonero già previsto dal decreto lavoro per chi trasforma in tempo indeterminato i contratti a termine di lavoratori under 35 al primo impiego stabile. Tra poco altre notizie dal web, si continua con i successi, c'è Grelmos.

Altre notizie dal web qui a Radio Galileo. Negli Stati Uniti la Food and Drug Administration approva il primo plasma liofilizzato. Sarà utilizzato nelle trasfusioni d'emergenza anche in zone di guerra e aree remote. Un tumore benigno dell'ipofisi di oltre 2 cm comprimeva i nervi ottici causando un progressivo restringimento del campo visivo. Un uomo di 82 anni recupera la vista grazie a un'operazione al cervello senza incisioni esterne al Policlinico di Bari. Cinema gratis nelle ore più calde grazie al Teatro Ariston che ha reso disponibile la sala Ritz completamente climatizzata. Il Comune di Sanremo lancia l'iniziativa rivolta a residenti e turisti. Tra poco altre notizie, parliamo anche della Ferrari e si continua con Michele Bravi.

0: il tormentone di questa calda estate qui nel weekend. Prenotati tutti i modelli disponibili della Ferrari Luce, nonostante le polemiche al momento della presentazione. In due mesi è stata già venduta l'intera quota della prima auto elettrica del Cavallino prevista per il 2026.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del Comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.

Light estiva di Nicolangelo Santi in Artico con il maestro Francesco Morettini. Il Parlamento del Myanmar ha approvato la pena di morte per i reati legati alle truffe online. La figlia di Tom Cruise e Katie Holmes cambia cognome, ora è Suri Noel. La figlia di Tom Cruise e Katie Holmes ha legalmente cambiato il suo cognome, passando da quello del padre a Noel, secondo nome della madre. Suri aveva già usato questo cognome in occasione del diploma nel giugno del 2024. Tra poco altre notizie dal web in questa compilation, e si continua con la musica, quella di Tyla. Si chiama That Girl, il suo nuovo singolo.

Altre notizie dal web, mari sempre più caldi, ora anche in profondità. Nel nuovo report di Greenpeace i dati relativi al 2025 evidenziano le temperature elevate delle acque italiane. Il Mediterraneo come i Caraibi più accelerano le conseguenze della crisi climatica, più il Mare Nostrum si sta avvicinando a temperature simili a quelle dei mari caraibici. Tra giugno e luglio di quest'anno diverse boe dell'Alto Adriatico al Basso Tirreno, dalla Sardegna alla Sicilia, sono in Italia. Solo in Italia hanno registrato temperature superficiali che sfiorano i 30 gradi. I recenti dati raccolti dalle boe sono però soltanto una avvisaglia, dato che avranno bisogno di conferme e comparazioni. E l'analisi delle cifre raccolte nei mari italiani da Greenpeace a restituirci invece un quadro più completo. Tra poco altre notizie dal web e continuiamo con altri brani internazionali. C'è Jenny.

Nel 2025 in Italia sono nati solo 355.000 bambini, è il minimo storico del dopoguerra, come riporta Sky. Nel 2025 sono nati in Italia solo 355.000 bambini, nuovo minimo storico del secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è sceso al 1,14 figli per donna. Inoltre il 62% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Quanto emerge dal dossier Natalità 2026, volere o potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat e presentato da un evento con la partecipazione con vari presidenti di queste associazioni. Quindi come riporta Sky, appunto, sono solamente 355.000 bambini nati lo scorso anno. E tra poco altre notizie dal web, si continua con Saturday Night.

Altre notizie dal web: al Bambino Gesù di Roma è stata asportata una cisti ovarica di 7 kg da un paziente di 16 anni, occupava quasi interamente l'addome. L'intervento è stato realizzato con una innovativa tecnica ibrida tra chirurgia tradizionale e anche amministrativa. Palermo dice addio alle carrozze trainate dai cavalli, lo stop definitivo entro un anno. Il comune si prenderà cura degli animali se non ne troveranno una sistemazione dai privati. Il Brasile vieta la produzione e la vendita di foie gras, troppa sofferenza per le oche. Il preparato a base di fegato infatti si ottiene costringendo gli uccelli a ingurgitare enormi quantità di cibo con un tubo metallico inserito nella gola. Altre notizie dal web: i bambini italiani ingrassano perché mangiano pizza, pasta e pane, la dieta mediterranea non esiste più. Un'inchiesta della BBC critica le abitudini alimentari della penisola e accende i riflettori soprattutto nel Medio Oriente. È tutta colpa di pizza, pasta e pane, sono loro ad aver seppellito la dieta mediterranea, condannando l'Italia a una obesità crescente tra bambini e anche adolescenti. Questa è la conclusione di un'inchiesta pubblicata sul sito della BBC. Secondo un'emittente britannica, sulle tavole della maggior parte delle famiglie italiane non c'è più spazio per il modello alimentare che ha reso nostra la cucina famosa al mondo. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con altri brani internazionali. C'è Gracie Abrams.

I dati di Confcommercio: in Italia quasi 100.000 negozi chiusi in 7 anni, il calo riguarda soprattutto gli ambulanti e piccoli negozi alimentari. Quasi 100.000 negozi chiusi in 7 anni tra il 2018 e il 2025. Si sono persi 96.000 negozi. Il calo riguarda soprattutto gli ambulanti, meno 27%, e piccoli negozi alimentari, meno 17%. Un'altra notizia dal web: a Torino una donna cieca torna a vedere dopo un trapianto del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina. È riuscito per la prima volta al mondo all'ospedale Molinette di Torino un trapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina. Da un occhio all'altro di una paziente è stato effettuato su una donna di 67 anni che ha così recuperato la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. Tra poco altre notizie dal web, questa è la compilation e si continua con la musica, quella italiana.

Altre notizie dal web: 4 studenti di Vicenza hanno inventato una panchina multiuso che ricarica i cellulari con l'energia solare. Una panchina capace di ricaricare cellulari sfruttando energia solare con portabici, fioriera e cestino. Non è l'invenzione di una multinazionale del design, ma il progetto con cui i 4 ragazzi della classe terza del centro edile Andrea Palladio di Vicenza hanno conquistato il secondo posto nella categoria junior di Edil Trophy, giunto alla 4ª edizione. È un concorso pensato per valorizzare le competenze tecniche e creative degli studenti coinvolti nei percorsi di formazione del settore edile. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con il nostro viaggio musicale fino alle 20:30. Ci sono loro, Uelo e Anna Tatangelo.

altre notizie dal web. C'è questo video che è diventato virale in cui Emma Marrone resta bloccata in ascensore per quasi un'ora. Tutte a me devono capitare, dice lei. Una disavventura sborsata dalle risate. Emma Marrone è rimasta bloccata in ascensore pochi giorni fa per quasi un'ora insieme alla collaboratrice e amica Francesca Savini. L'impianto si è fermato improvvisamente tra due piani, ma le due hanno affrontato la situazione con una buona dose di sangue freddo e ironia e hanno ingannato l'attesa condividendo sui social tutto con la propria community social tutta la loro punto disavventura. Anche a me appunto è successa una disavventura pochi giorni fa che appunto mi è caduto il telefono per terra, quindi è un po' il vetro con delle vetro un po' spaccato, vabbè adesso però funziona, quindi sicuramente lo andrò a riparare nei prossimi giorni. C'è meno drammatica.

Altre notizie dal web. Donna partorisce durante il concerto di The Colors. Stash, ho confermato tutto e chiesto aiuto. Congratulazioni. Un parto durante un concerto a pochi metri dal palco è successo pochi giorni fa a Livorno, in piazza del Luogo Pio, dove The Colors si stavano esibendo davanti al pubblico. Protagonista è una donna di 39 anni che durante lo show ha iniziato ad avere le prime contrazioni fino alla rottura delle acque. Tra l'incredulità dei spettatori e band, a fermare tutto è stato il cantante Stash, frontman del gruppo, che ha bloccato l'esibizione per permettere l'intervento dei soccorsi. Quindi lo stesso cantante ha raccontato l'accaduto sui social, in cui una storia pubblicata sul proprio profilo: a Livorno ho deciso di fermare il concerto perché appunto mi segnalavano dal pubblico che c'era una donna incinta che non si sentiva bene, ha scritto appunto su Instagram. Paola Turci torna nei club il 29 novembre a Milano e il 3 dicembre a Roma, prima del nuovo album. E tra poco parliamo anche di Biagio Antonacci in questo video virale, e si continua con la foto migliore. Ci sei quando...

0: Piagentona ci canta Iris da un balcone, ad accompagnarlo il coro di fan per le strade di Lucera in provincia di Foggia. Piagentona ci ha voluto condividere un momento speciale cantando a sorpresa con il coro il brano Iris mentre si trovava affacciato al balcone. Il video postato dal cantante è stato immortalato a Foggia e si continua con Cioffi.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Cucinare, lavarsi, dormire, vivere in 7 metri quadrati. L'annuncio pubblicato ormai qualche settimana fa sulle principali piattaforme immobiliari online che ha dato a Modena il triste record nazionale per la più piccola abitazione proposta in affitto. Il cosiddetto piccolo monolocale è di fatto una stanza al primo piano di un palazzo nel centro storico, uno spazio ideale dove come appoggio per brevi periodi completo di tutto l'arredo, dice l'annuncio sui vari siti. Quindi un alloggio di soli 7 metri quadrati ricavato in un appunto in questa casa al centro storico di Modena. Acceso il dibattito sul caro affitti e sulle condizioni del mercato immobiliare. Secondo appunto il sindacato degli inquilini della CGIL si tratterebbe dell'abitazione più piccola messa in locazione tra quelle comparse negli ultimi mesi sui principali portali immobiliari italiani. E si continua con Signorina di Angie.

Nuovo trend, vacanze, boom di italiani in viaggio con cani e gatti. Oltre 6 milioni partono con il proprio pet. Secondo un'analisi Coldiretti, quasi un proprietario su 3 rinuncia a portarlo con sé per la mancanza di strutture adeguate. Le vacanze sono sempre più a 6 zampe. Nell'estate del 2026, oltre 6 milioni di italiani hanno scelto di partire insieme al proprio animale domestico, trasformando cani e gatti in veri compagni di viaggio, un fenomeno in costante crescita favorito dall'aumento delle strutture pet friendly e dalle spiagge attrezzate, che conferma il ruolo sempre più centrale degli animali delle famiglie italiane. Ma se da un lato cresce il turismo dedicato ai pet, dall'altro resta l'allarme per gli abbandoni estivi, che continuano a rappresentare una delle principali emergenze della stagione. Tra poco parliamo di questa insalata con sorpresa, tra poco ne parliamo, intanto ascoltiamo anche Birth.

Cat con il suo nuovo singolo, e siamo arrivati all'appuntamento dove dobbiamo andare a scoprire, a vedere e anche ascoltare ovviamente la posizione numero uno della classifica ufficiale della FIMI. Nel sito la FIMI pubblica i 100 album, ma noi ovviamente andiamo solamente a vedere la top 10, poi le 100 canzoni più scaricate, anche la top 20 dei vinili. Alla numero 10 troviamo Geolier con Dio lo sa atto secondo, alla 9 c'è Achille Lauro con Comuni Mortali, alla 8 c'è Amatore di Samurai G, alla 7 c'è Ultimo con Il giorno che aspettavo, la favola per sempre edition, alla 6 c'è Bresci con Mediterraneo dopo il mare, alla 5 Shiva con Vangelo, alla 4 troviamo Anna con Million Dollar Baby, alla 3 sul podio c'è Olly con Tutta Vita Sempre, alla 2 c'è l'unico album internazionale in questa top 10, quello di Bad Bunny, The Beat, Ramar Photo, e alla numero 1 di questa settimana della classifica ufficiale della FIMI ritorna in vetta, ritorna alla numero 1 l'album, quello di Geolier, si chiama Tutto è Possibile. Ascoltiamo anche la nuova Un'ora. Wow.

possibile l'album di Giulia era numero uno. Imprevisto a lieto fine, insalata con sorpresa, la scarta e dentro ci trova un piccolo rospo smeraldino. L'esemplare fa parte di una specie protetta, è stato liberato nell'oasi di biodiversità dell'EMPA di Monza. È riuscito a sfuggire dagli occhi di chi ha raccolto l'insalata, di chi l'ha lavata, di chi l'ha messa sul banco dei freschi del supermercato, anche della signora che l'ha imbustata e portata a casa. Immaginate la sorpresa quando nel momento di tagliare la verdura da una delle foglie verdi è sbucato proprio lui, un piccolo esemplare di rospo smeraldino. Quindi notizia appunto che arriva da TGCom 24 e tra poco parliamo anche di Ita Airwaves che apre la cabina ai cani fino al 30 kg, tra poco ne parliamo e si continua con Settembre.

Altre notizie dal web: Ital Waves apre la cabina ai cani fino a 30 kg, dal 3 agosto potranno viaggiare in aereo senza trasportino. Il nuovo servizio Large Dog on Board costa 95 euro e consente ai cani di grossa taglia di viaggiare su un posto dedicato accanto al finestrino. Quindi dal 3 di agosto anche i cani di grossa taglia vedranno da vicino come sono fatte le nuvole, ma solo se viaggiano con Ital Waves, che diventa la prima compagnia aerea europea a consentire il trasportino in cabina di cani fino a 30 kg senza trasportino, con un posto dedicato accanto al finestrino. Il servizio si chiama Large Dog on Board, costa 95 euro. E tra poco vi porto a Serina, in Val Brembana, in provincia di Bergamo, e si continua con la musica, quella di Francamente.

notizie dal web. A Serina, in Val Brembana, in provincia di Bergamo, alcuni turisti e proprietari di seconde case si sono lamentati per il suono disturbato dei campanacci delle mucche al pascolo, spingendo solo qualche villeggiante a interrompere le vacanze e tornare in città. Ma non c'è stato alcun abbandono di massa e o forzato dalle case da parte dei residenti. Quindi la protesta, alcuni villeggianti hanno scritto sui social e protestato lamentando l'impossibilità di riposare a causa del rumore notturno degli animali. C'è stato chi, infastidito dai suoni della natura del pascolo, ha deciso di lasciare il paese anticipatamente. Si tratta di normali attività di allevamento e non di un esodo o di un abbandono stabile delle abitazioni da parte della popolazione locale. Il sindaco di Serina, Michele Villarboito, ha respinto le lamentele con fermezza e ironia, pubblicando anche riflessioni riprese al Corriere della Sera. Quindi il primo cittadino ha paragonato le lamentele sui campanacci a chi va al mare e si lamenta del rumore delle onde. Ha difeso la cultura rurale e la tradizione della montagna, specificando il sindaco che non intende incontrare chi protesta contro gli animali, che non è possibile mettere i pascoli in modalità silenzioso. Quindi in questo paesino di Bergamo, a Serina, in Val Brembana, alcuni turisti appunto e proprietari di seconde case sono lamentati per il rumore dei campanacci delle mucche al pascolo. E tra poco altre notizie dal web in arrivo, subito la canzone nuova.

secco e cancerogeno. Johnson & Johnson pagherà 5 miliardi e mezzo di dollari per chiudere la Baxi causa legata al cancro alle ovaie. Johnson & Johnson ha annunciato che pagherà una cifra stimata di 5 miliardi e mezzo di dollari per risolvere decine di migliaia di cause legali in cui si sostiene che il suo burotalco e altri prodotti in base di talco abbiano causato il cancro alle ovaie. Si tratta di un accordo di portata storica che potrebbe porre fine a una controversa battaglia legale durata un decennio. Quindi un accordo storico raggiunto dopo migliaia di casi controversi legati ai prodotti dell'azienda farmaceutica. Tra le prime cause finite a processo la vicenda della famiglia di Jacqueline Fox, risarcita di 72 milioni di dollari dopo che la donna morì di cancro alle ovaie. E tra poco vi porto a Bologna e si continua con la nuova bellissima canzone di Teddy Swims.

La classe, l'eleganza e lo stile inconfondibile di Teddy Swims con Break Up in Reverse, la nuova canzone. Tra l'altro sul suo profilo Instagram ha pubblicato un vari post con le date del tour in Europa, con aggiunte altre date. Ancora niente per l'Italia, vedremo poi, vi terrò aggiornati, perché io appunto vorrei andarlo a vedere. Allora, a Bologna nasce un ambulatorio medico gratuito per i più fragili, a disposizione delle ex primari e specialisti di diverse discipline. Quindi ex primari della sanità bolognese, ora in pensione, aprono al Pilastro un poliambulatorio gratuito per chi non ha accesso alle visite specialistiche. Significa colmare un vuoto che senza dubbio c'è, se 4 milioni di persone in Italia rinunciano alle cure. Tra poco parliamo di Carly Simon e si continua con il nostro viaggio musicale, c'è Chris De Sarandi.

di Parkinson e ho imparato a conviverci. La cantautrice americana ha deciso di rendere pubblica la notizia. Negli ultimi tempi il suo silenzio aveva alimentato parecchi interrogativi. È nota soprattutto per i brani You're So Vain del 72 e per Coming Around Again dell'86, celebre colonna sonora, original soundtrack del film Affari di Cuore. Ma la sua lunga carriera come cantautrice è costellata da un grande numero di successi. Parliamo di Carly Simon, oggi 83enne, che in queste ore ha commosso i suoi fan in tutto il mondo, oltre che i colleghi rivelando pubblicamente di avere il morbo di Parkinson. La notizia arriva dopo mesi di domande sui motivi del suo ritiro dalle scene pubbliche. Tra poco parliamo della Gen Z che ha riscoperto Michael Jackson. Eh sì, e si continua con la nuova di Benson Boone qui a Radio Galileo.

0: Gen Z riscopre Michael Jackson con la micosis dall'unione delle parole Michael e psicosis. È l'ondata di tristezza provocata dalla visione del biopic sul cantante. La micosis nasce dalla sensazione dolce amara di vedere celebrata la vita di Michael Jackson, ricordandosi però al contempo che è morto. A 17 anni dalla morte, Michael Jackson resta un colosso anche dallo streaming: 102 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, più di 109 miliardi di stream complessi stimati. Secondo il New York Times è un fenomeno sociale chiamato micosis, dall'unione delle parole Michael e psicosis, ed è definito come una ondata di tristezza e nostalgia innescata dalla visione di Michael su biopic su Michael Jackson, che ha fatto strage al botteghino e ci è voluto Ulisse per scalzarlo. È un termine nato sui social per uno stato emotivo fatto di tristezza intensa, nostalgia e quasi ossessione.
1: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, la

Serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare. Serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Jovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Avigliano. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.

a pochi giorni radio, I Need a Sign, Show Me Love, una reinterpretazione, un sample dell'iconico successo Show Me Love di Robin S., pezzone degli anni 90, che abbiamo tutti ballato, ma facciamo tuttora, si balla ancora questo brano Show Me Love. Però c'è questa nuova versione del 2026, complimenti al DJ francese LB1 che ha ripreso questo brano storico, e si continua con Loi, Golden Summer.

0: da Suore con Joe Squillo, pezzo veramente bellissimo. Tra poco l'ascoltiamo insieme.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.

Ciao Squillo, canzone molto molto carina, orecchiabile. Figli di Maria, e si continua con una giornata di M-E-R-D-A.

Suarez, nato a Birlad in Romania, classe 97, cresciuto tra le acque salmastre della laguna di Venezia, trasferitosi a Bologna per studiare musica elettronica al conservatorio e ora di base a Milano. Dall'album Sincero il nuovo estratto si chiama Bella Giornata e si continua con un'altra novità del producer Canova, Stran'amore in coppia con Lil Busso. Novità

0: per Role Model dopo il successo dello scorso anno con Sally When the Wine Runs Out. È ritornato con il nuovo singolo per Role Model dal titolo Joy. Joy, il nuovo singolo tratto dell'album Chuck Timely e The Hourglass, in arrivo il prossimo 7 di agosto in digitale. Role Model abbiamo conosciuto appunto l'anno scorso con il suo primo estratto e questo è il suo nuovo singolo. C'è un'altra notizia dal web, come riporta Sky TG24, una notizia dell'ultima ora: esplosione in un caffè a Mosca, 3 morti e 15 sono i feriti. Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, tra pochissimo arriva una novità estiva, il loro ultimo tormentone per Francesco Sarcina e Le Vibrazioni.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Novità per le vibrazioni, questo è il loro tormentone dell'estate 2026, ambiguità così strafatta di coriandoli. Nel videoclip si svolge in questa discoteca con tante drag queen il brano nuovo di Francesco Sarcina con la sua band. Abbiamo chiuso in bellezza il nostro appuntamento del weekend. Buona serata a tutti e bye bye.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del Comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.
3: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
2: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Ad Avigliano Umbro torna l'Agosto Avigliano e la Sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giovi, la tribute band.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Signor imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
1: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
0: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
2: Per questo c'è PrestiPay.
1: Chi ha parlato?
0: È la speaker, siamo in uno spot.
2: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
0: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor imbruttito?
1: Chiedilo alla speaker.
0: Mi ha detto che ha mal di testa.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay SPA.
3: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it.
4: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.

bel dì, bisogna che possa capire che arriva una macchina. Sì, arriva una macchina che venga giù che domanda. Ehi, a me. Sì, a lei. Mi piacere la strada per andare alla Porta Fronini. Non conosco la Porta Fronini, scusi, io sono stato all'aeroporto. Lo scalo lo conosce? Sì, lo scalo lo conosci, so dove è lo scalo. Lo accompagno io lo scalo, però vedi su che mi sulla macchina, non ho mai visto questa macchina, bella questa macchina, mi piace la macchina, è sua? Sì, mi. Da sta barbone, da stare la macchina. Macchina non ne ho mai viste. Si fa salire sulla macchina e ci dico la strada dello scalo, se no niente, come si fa per dire, insomma. Mangiare bene nello spasso, questa è la vita del Bersolasso. Allora, la strada per lo scalo, vengo. Vengo sulla macchina e ce lo dico. Vai giù sulla macchina. Bella questa macchina. La sono mangiato sulla macchina, specie di dietro. Poteva farmi salire anche davanti, tanto non sporcavo mica. Sta macchina c'è tutto, freni e frecce, anche la marcia indietro. Bene, siamo a posto. Anche mio cugino Aristide c'aveva la macchina, ferma però. Mi dormiva dentro. Aristide. Dopo è morto, lui e la macchina, e si è fatto di due. Ostia, Aristide. E rideva sempre. Ferma signore, ferma che sono arrivato. Come arriva? Sono arrivato, ferma signore. Ferma.

e portava le scarpe del tennis Enzo Iannacci. A lui è dedicata la prima parte del nostro programma Al Bar della Radio. Siamo entrati nel cuore pulsante del pomeriggio di Radio Galileo. Dunque dedichiamo questa prima parte al grande Enzo Iannacci, che è stato cantautore, cabarettista, pianista, attore, sceneggiatore e soprattutto medico italiano. Tra i maggiori protagonisti della scena musicale del dopoguerra, Enzo Iannacci ha pubblicato ben 28 album. Abbiamo ascoltato El portava le scarpe da tennis, adesso ci ascoltiamo Ci vuole orecchio.

0: Ci vuole orecchio. Vincenzo Iannacci, detto Enzo Iannacci, scomparso il 29 marzo del 2013. È ricordato come uno dei pionieri del rock and roll italiano insieme ad Adriano Celentano, Little Tony e Giorgio Gaber. Proprio con Giorgio Gaber formò il duo I Due Corsari. Il suo album Quelli che puntini puntini è presente nella lista dei 100 migliori album italiani. Adesso ci andiamo a riascoltare la voce di Enzo Iannacci in questa intervista che ci aveva rilasciato.
1: E se me lo dicevi prima, con questa canzone hai partecipato al Sanremo, sei soddisfatto del risultato?
2: Molto, perché il consenso della gente normale, della gente che conosce i problemi, però a un certo punto non li facevano più conoscere perché i tossicodipendenti si nascondevano, i giovani emarginati, i giovani che non hanno lavoro, i giovani sieropositivi o anche non giovani, non si facevano più vedere, e non è, quindi quando l'opinione pubblica non avverte, io ho riavvertito in modo massiccio, perché la canzone è una cosa molto veloce, molto che si recepisce in modo immediato, si cucita in modo sì, discreto, il mio era più che discreto. E il consenso è stato grosso, io devo dire che ricevo puntualmente tutti i giorni dei consensi da parte di questa gente che io ho intenzione di aiutare non so in che modo, ma sono riuscito.
1: Legato a questa partecipazione al Sanremo 89 con questa canzone, ne è scaturito anche un 30 giri che dovrebbe uscire a giorni?
2: Non c'era nessun motivo per fare un 33 giri, però siccome proprio perché c'era questo qui lo era venuto per beneficenza, per aiutare questi comuni di ragazzi, sono usciti 10 comuni di ragazzi ex tossici che vogliono aiutare gli altri e non hanno soldi. Noi stessi abbiamo uno studio per aiutare che è il mio e nessuno ci aiuta, quindi usiamo due locali. Io non avevo nessun progetto per il futuro, però se non compro il mio 40-55 giri, preferisco comprare un album, allora io avrei fatto nel mio programma, avevo da fare questo album dal vivo a giugno che farò. Mettono fuori un 33 giri con 7-8 altri successi, se sono successi però non lo so, in modo che spero che questi soldi qua aiutino qualcuno. Sì.
1: E il titolo del 30 giri?
2: Beh, se me lo dicevi prima.
1: Ma perché questo nome, se me lo dicevi prima?
2: Perché è una forma ironica per prendere per il culo uno che non andrebbe preso per il culo.
1: Sei d'accordo che a Sanremo devono venire anche ospiti stranieri? È una vetrina italiana dove c'è tutta musica italiana, deve venire lo straniero.
2: Ma sono d'accordo sì, sono d'accordo no. No, non è vero, se è gestito bene, devo dire che Ragozzino il lavoro l'ha fatto molto bene. Sono molto vivace, capace. Se sono quelli bravi, li siedono volentieri, perché la regione è molto facile. Vabbè, a parte il fatto che i nostri italiani non hanno niente che invidiare, qui io ci ho vissuto insieme per molto tempo, ho scoperto che sono molto meglio di quanto non appaiano questi ragazzi qua e ragazze, dai ricchi ai poveri a Cotugno, e molte canzoni che sono passate inosservate, come quella di Raff, erano molto belle, per esempio. Quella di Fiordaliso, per esempio, la conoscevo bene, anche quella dell'Ox, da Vivere, erano belle, però alcune sono passate inosservate ed erano invece delle signore canzoni, quella di Fasano, qui l'ho sentita 700 volte, perché essendo in giro, e me ne sfuggono alcune, ma ti posso dire che c'erano dei buoni prodotti.
1: C'erano dei buoni. Riesce questa musica italiana adesso ad affermarsi in Italia con tutto questo influsso di musica straniera?
2: No, finché continuate a mandare, purtroppo è colpa vostra.
1: Sì, parecchi cantanti dicono che la colpa è delle radio.
2: Lo diciamo proprio tutti, lo dicono tutti i cantanti. Mandate i successi migliori, ma cazzo, ragazzi, come accendi la radio, viene a fare l'inglese, non lo sa nessuno, lo so. Io perché sono stato 6 anni negli Stati Uniti, mio figlio per fare liceo linguistico. Poi anche alcune cose sono orrende, alcune cose che si sentono, si sentono e si avvertono, sono delle cose da. Oltretutto non prendiamo neanche i soldi dei nostri pezzi, quindi è un discorso un po' aperto. Cioè, voi dite, ma mi hai fatto la domanda a Sanremo se i cantanti stranieri, sì, vabbè, ma quelli vengono, si fanno vedere, sono i migliori anche, perché Elton John lo sento volentieri anch'io, Bruno Springsteen magari un po' meno, Huey Lewis,
1: cosa ne pensi invece degli altri stranieri che sono pubblicizzati tanto in Italia e non sono niente?
2: Sono dei dementi, sono dei poveretti, sono degli inglesi che se stessero a casa non gli aprono neanche la porta a casa loro, non gli fanno neanche aprire il sipario.
1: Ti ringrazio
2: anch'io, auguri a Bolsena, ciao.
1: Grazie.

0: Ma sì, se me lo dicevi prima.
1: Ma prima quando?
0: Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima.
1: Ma io bisogno adesso, sto male adesso.
0: Se me lo dicevi prima, ti operavo io.
1: Ma io ho bisogno di lavorare.
0: Io sto male adesso.
1: Sto male, sto bene, ma che lavoro e mica lavoro.
0: Non posso mica spedirti con un charter. Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro.
1: Prima, capito?

0: ancora qua.
1: Vabbè.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene.
1: Come non vado bene?
0: Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60. Capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male deve arrangiarsi da solo, eh?

Bellissime le parole di questo brano, se me lo dicevi prima, dove Enzo Iannacci partecipa a Sanremo. Abbiamo dedicato questi primi minuti del nostro appuntamento, questi 25 minuti, alla musica di Enzo Iannacci, e abbiamo avuto anche l'opportunità di riascoltare la voce di Enzo Iannacci per questa intervista che ci aveva rilasciato legata a questo singolo, se me lo dicevi prima, partecipazione al Sanremo. Adesso cambiamo completamente il genere musicale di questo programma Al Bar della Radio, aggiorniamo la musica, c'è Ultimo e il suo Acquario.

0: Siete collegati con tutte le frequenze, quelle di Radio Galileo. Questo è l'appuntamento al bar della radio. La voce era quella di Ultimo e il brano Acquario. Proseguiamo con il 3 che è stato proprio in questi giorni in concerto in provincia di Viterbo, precisamente a Montiviascone. Dal Sanremo di qualche anno fa ci andiamo ad ascoltare Fragili.
1: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: essere assolto.
1: Ritorniamo nella diretta e abbiamo ascoltato la voce di Danilo Sacco. Adesso ci andiamo ad ascoltare l'intervista con Antonello Venditti. Oggi nell'appuntamento al bar della radio su Radio Galileo siamo in compagnia di Antonello Venditti. Antonello Venditti, tanti album, tante canzoni, tanti grandi successi. Però io vorrei prendere in esame in questo momento una canzone che dedichi a Enrico Berlinguer. Dolce Enrico, come mai questa scelta?
2: Questa è una canzone che io definisco d'amore, cioè non è assolutamente una canzone politica, chiaramente lo diventa perché Enrico Berlinguer è stato un uomo politico e ha rappresentato anche il simbolo di una certa Italia, in un certo modo di pensare, quindi anche di un mondo comunista che comunque adesso è in trasformazione. La canzone è dedicata sicuramente alla figura di Enrico Berlinguer, ma è dedicata soprattutto ai ragazzi di oggi, a quelli che non hanno vissuto neanche gli anni 80, quindi proprio ai bambini, e per ricordargli che c'è stato un uomo che ha pensato già, che ha pensato che tutto sarebbe arrivato in questo momento, cioè che tutto si sarebbe trasformato. Certamente la canzone è dedicata anche a noi, che spero che non dovremo aspettare tutta la vita per vedere svelati qualche segreto che l'Italia porta ancora in grembo, quindi la cosa più normale che mi viene è Ustica.
1: A che tipo di pubblico ti rivolgi con i tuoi spettacoli? Ti senti un punto di riferimento?
2: No, però i miei gusti musicali sono molto cambiati, quindi mi riferisco a me stesso come al solito. Quindi faccio le cose che più mi va di cantare, in qualche modo. E per cui l'aspetto, io da quando sono nato, insomma, ci ho avuto tanti istinti, l'istinto rock, l'istinto più tranquillo, un istinto di ballata, country rock, quindi tutto questo me lo porto, e oggi che ho portato...
3: Una fase più metodica questa.
2: Sì, ce l'ho avuto sempre comunque, la melodia è alla base comunque delle mie canzoni, e questa voglia più feroce veramente di cantare, perché è da un po' di tempo che ho cominciato a farmi le canzoni veramente, cioè mentre prima facevo le canzoni, adesso me le faccio proprio per me, pensando che le canterò, pensando che... perché per esempio le tonalità, nessuno ci pensa, le tonalità sono la comunicazione della tua voce, che è una cosa che, siccome io non ho studiato canto, mai lo studierò, è una cosa che acquisti con l'esperienza, dici ammazza, però mi maggiore è meglio di... allora comincia, tutto il mondo ti si apre per godere di più, perché la verità è che uno è... cantare, sta sul palco, è una goduria immensa.
1: Antonello, ti sei mai sentito un divo?
2: Quasi mai, devo dire. Il divo è nel sistema, insomma, voglio dire. Ma siccome io ormai ho una certa età, sono vaccinato a tutto, per cui i divi, insomma, mi fanno un po' ridere.
4: Ecco, chi ha collaborato con Antonello Venditti in questo 30 dei giri?
2: Tanti amici che sono partiti da... dunque, io ho cominciato a formare questo gruppo nell'83 con Derek Wilson, Pignatelli e Centofanti. Dopo si sono aggiunti altri amici, che sono Danilo Kerni, Maurizio Perfetto, Marco Colucci e Elemin Juris. E adesso, e poi anche Carlo Verdone, alla fine questo gruppo è aperto e ogni anno si... aumenta come volume di, anche come volume di suono. Io penso che anche questo sia, ritornando a noi, al segreto di questa cosa, perché quando uno fa le cose in un bell'ambiente, sereno, dove tutti vanno dalla tua stessa parte, dove non ci sono conflitti, invidie,

0: ecco, io penso che alla fine la musica sgorghi più spontanea, più bella.
1: Che cosa si ispirano le canzoni di Antonello Venditti?
2: Alla vita, alla nostra vita di tutti i giorni.
1: Che conta di più per lei, l'amicizia o l'amore? Lei ha
2: bisogno. Ma sono due cose importanti e allo stesso livello. Cioè non c'è amore senza amicizia, non c'è amicizia senza un po' d'amore.
1: Riesce ancora questa musica italiana ad affermarsi qui in Italia con tutto questo influsso della musica straniera?
2: Direi di sì.
1: Per gli altri artisti, non i grandi come Antonello Venditti, Verbaglioni, per gli altri artisti minori c'è spazio. Poi quando un
2: questo
1: giorno.
2: Questo è il vero problema, cioè oggi per un ragazzo, una ragazza, un gruppo è sempre più difficile farsi sentire una casa discografica perché nessuno investe più e la musica non è difesa a sufficienza perché il nostro Stato la considera una sottocultura e viene quindi lasciata in mano ai privati. Io penso che invece dovrebbe, siccome è una grande componente della nostra vita, immagina una vita senza musica sarebbe impensabile, io direi che bisogna difenderla.
1: Senti, saresti d'accordo come va adesso il Sanremo?
2: Io guarda, non lo so perché Sanremo per il momento non mi interessa, è un mondo che non mi appartiene. Ma secondo me se le cose sono belle alla fine uno va lì al negozio e se le compra, non c'è.
3: Nel senso che non si è
2: non ti so rispondere.
1: Però Sanremo è una vetrine italiana che dovrebbe, cioè è l'unica manifestazione italiana in cui
2: ma
1: possiamo.
2: Poi, sì, ma possiamo fare cosa? Cioè Sanremo, cioè quelli che poi alla fine vendono i dischi sono Baglioni, io, Battisti, non c'hanno bisogno di sapere.
1: C'è una canzone in tutta la tua discografia a cui ti senti più legato?
2: No, no, sono tutte parti di me, per cui sono tutte allo stesso livello, ce n'è qualcuna che riesce di più, qualcuna di meno, però bene o male mi piacciono tutte.
0: Ecco, nella nostra Raggi la canzone più richiesta è Raggio di Luna, come lo spieghi? Questo è incredibile, cioè io sono andato, ormai sto facendo il giro un po' di tutte le radio e ogni radio ha la sua canzone, nel senso che non è uscita ancora la canzone che mette d'accordo tutti, nel senso che Raggio di Luna non era sicuramente nei miei intenti, però è un po' di giorni, sono tre giorni che mi parlano tutti di Raggio di Luna ed è stranissimo, è una canzone realizzata, è un po' strana. È un po' strana musicalmente anche proprio a livello di suono. Io che cosa posso dire? Mi fa piacere perché vuol dire che c'è un tipo di pubblico un po' diverso, quindi che anche alle persone che amano di più il rock di un certo tipo, rock un pochino più inglese, ha capito che si può fare del rock italiano bene.
1: C'è un cambiamento musicale per Antonello Venditti dalla tua prima produzione a questo nuovo album?
0: Beh, quello mi pare evidente, sono ormai da Sora Rosa a Benvenuto in Paradiso e non so, è come passare da una Topolino a una grande astronave. Però i contenuti dell'album, al di là di quello che di tecnologico c'è, sono sempre gli stessi, cioè sempre l'uomo, sempre l'amore, sempre la speranza.
1: Un giorno Antonello Venditti farà un album di quelle vecchie canzoni come Stambecco Differito, tutte suonate col pianoforte. Una volta ce lo anticipò per radio.
0: Questo è una cosa che vorrei tanto fare, però devo fare ancora un sacco di cose, per cui la voglia c'è sempre, anche di ritornare a un certo tipo di concerto proprio intimo, e qualche volta l'ho fatto quest'anno, però chiaramente quello è destinato ai piccoli club, insomma ai teatri, eccetera. E ormai quando leggo la mia CIA e quando arrivo a cosa dico ma io ho scritto 115 canzoni, non lo so, mi sembra strano perché è incredibile.
1: Ambiente, droga, razzismo, qual è il tuo pensiero?
0: Ma queste sono le contraddizioni di questo mondo che si propone come paradiso e infatti invece non ha dato risposte adeguate a nulla, neanche a chi ha ferocemente ingannato in qualche modo. È un discorso molto lungo che andrebbe, che rimandiamo, va?
1: Ci congediamo da questa intervista con quale canzone?
0: Io proporrei Vi butto amici mai. Grazie a voi, ci vediamo presto.

Ringraziamo Antonello Venditti e noi proseguiamo il cammino del nostro programma per questi ultimi 10 minuti a nostra disposizione. C'è un brano che in questo momento è gettonato un po' in tutte le radio d'Italia. A cantarlo è Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. Io vi propongo questa Costiera amalfitana.

Ritorniamo nella diretta del nostro appuntamento al bar della radio. Abbiamo ascoltato Random e adesso diamo spazio al comandante Vasco Rossi dall'album Gli Spari Sopra ci presenta il brano Delusa.

Vasco Rossi e la sua delusa. Siamo giunti al termine del nostro programma Al Bar della Radio. Ringrazio Antonello Venditti e poi abbiamo dedicato la prima parte del nostro appuntamento al grande Enzo Iannacci. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, al prossimo venerdì, sempre alla stessa ora, sempre sulle frequenze, quelle di Radio Galileo.

pure questa volta, perché sono troppo schietto, non mi tenderò spingola. Faccio incontri da 8 round con i miei sensi di colpo, ma non vinco mai. Sguardo in mezzo ai guai, portano guadagno. Sta merda non mi basta, voglio altro. Ho fatto i giri con

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del Comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.
3: Ad Avigliano Umbro torna l'agosto avigliano e la sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Avigliano. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.
0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
4: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello

0: te, io mi aspetto molto da te.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: it's so delicious. Everybody come capisce how to mambo Italiano. That's nice.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.

lontano. Vieni qui, rimani vicino a me. Fammi volare tra le montagne, sopra le dune, senza guardare, senza pensare più, senza capire più. Sono gigante, sono elefante, distenditi quassù. Sono patriarca meraviglioso, arcaico nuoto nell'acqua cupa. Sono munifico, tu sono sei magnifico, cipria sull'aria che vibra di magico.

profumato e santo, desiderato davvero tanto. Tutto di rupa è friabile, desertico. Sonno di nuvola, sonno di cupola, sonno lontano, vieni qui, rimani vicino a me, fammi volare tra le montagne, sopra le dune, senza guardare, senza pensare più, senza capire più. Sono gigante, sono elefante, distenditi.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: con amori.
1: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
2: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Vorrei poterti dire quello che forse non sai. Vorrei

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 83 63 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 83 63.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

che posso dire, ho solo note per raccontar la vita ed anche un po' la tua. Sono qui tra le parole che si scrivono

ti voglio dire che il mio sorriso, anche se a volte spento, non si arrende mai. Tu sei qui

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

0: Hollywood. She's Hollywood. Hollywood. She's Hollywood. She's Hollywood. She's Hollywood.
1: Radio Galileo. Da 40 anni, più l'ascolti e più ti piace.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
2: Sintonizzato su Radio Galileo.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

was wrong. My life goes on.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: È domenica 16 agosto.
0: Radio Galileo. Da 40 anni più l'ascolti e più ti piace.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: proprio così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: ringrazio.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: È 1:02.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Sono le 2:03.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.